Così dice Jack Bank con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave. Tiger.

0: Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Birding Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Ike Ball. Il pezzo si intitola Majority Say.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacqueline, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Rock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion. Just

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio, lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Podcast è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

world.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Cari amiche e cari amici, un abbraccio da me e da Donato, il regista che mi accompagna in queste incursioni in terre straniere, perché oggi vi porterò in un luogo molto a nord, ancora più a nord di quello che voi potreste pensare. Saremo in Canada, oltre il confine del nord, nella provincia del Nunavut, che è la provincia più settentrionale del Canada, una provincia particolarmente vasta con una superficie di oltre 2 milioni di chilometri quadrati che corrisponde alla dimensione dell'intera Europa occidentale. Siamo dunque nel Nunavut, noi siamo appena arrivati e vi racconteremo anche il nostro viaggio. Il Nunavut è la vasta provincia artica del Canada. Per un attimo chiudete gli occhi e sentirete i tamburi, voci che chiamano la terra e un respiro di comunità, quella degli Inuit, una comunità che resiste e celebra. Il Nunavut venne separato ufficialmente dai territori del Nord-Ovest il 1 aprile del 1999. Questo per riconoscere l'identità di patria proprio del popolo Inuit che abita queste terre. Il territorio del Nunavut possiede il clima più freddo del Canada. Le temperature possono scendere a meno 50 gradi in alcune zone e questa provincia è soggetta alla quasi totale mancanza di luce per 6 mesi all'anno e invece in 4 mesi il sole non tramonta mai. Ma l'estate, non particolarmente calda, parliamo di 10-12 gradi al massimo, dura solamente 3 mesi, mentre l'inverno ben 9 mesi. Ma nella stagione invernale questo clima ci regala spesso il fenomeno affascinante dell'aurora boreale. E allora, noi siamo appena arrivati qui a Iqaluit, la capitale del Nunavut, ma vogliamo raccontarvi anche il viaggio che abbiamo fatto e le prime sensazioni che abbiamo avuto raggiungendo questo posto. Io e Donato siamo partiti, come solitamente accade, da Roma a Fiumicino. Abbiamo fatto un primo scalo a Montreal, nel Quebec. Abbiamo raggiunto Edmonton, questo per poter salutare mia figlia, mio nipote e mio genero. Siamo stati solo 2 giorni. Poi l'ultimo volo, quello dall'aeroporto di Edmonton al piccolo aeroporto di Iqaluit, con un aereo decisamente piccolo. Questo per assistere al festival di musica Inuit che sarà il protagonista di questo speciale. Quando da Edmonton abbiamo iniziato il viaggio verso il Nunavut e l'aereo ha cominciato la discesa, beh, davvero mi è sembrato che il mondo cambiasse forma, perché non abbiamo più trovato una luce normale. Abbiamo visto una luce lattiginosa dai finestrini, sospesa, che non arriva dall'alto ma sembra salire dal terreno, dal ghiaccio, dal mare. Un chiarore che non abbaglia ma avvolge. Il cielo è un'enorme distesa di grigio perlaceo con sfumature blu che sembrano così respirare. E quando io e Donato guardiamo fuori dal finestrino abbiamo visto un paesaggio che non assomiglia a nulla di ciò che avevamo visto prima. Fiordi ghiacciati che si aprono come vene luminose, lastre di ghiaccio che si frantumano in geometrie naturali, rocce scure, antiche, levigate dal vento, e macchie di tundra che resistono al freddo come piccole pennellate di colore. Sembra un mondo essenziale, primordiale, dove ogni elemento sembra però avere un significato.
prima di toccare terra, la città di Kaluit ci appare come un piccolo miracolo. Case rosse, blu, gialle e verdi, strade che sembrano disegnate con una matita sottile, piccoli edifici sparsi come se qualcuno li avesse posati con delicatezza sul ghiaccio. Iqaluit non è una metropoli, ha solo circa 8.000 abitanti, ma è un villaggio che resiste, che vive, che accoglie. E appena le ruote dell'aereo toccano la pista per l'atterraggio, senti che qui il vento non è un fenomeno meteorologico, ma è un personaggio, un compagno di viaggio che ci accompagnerà per tutto il viaggio. È freddo, sì, ma non cattivo. È un vento che ti parla, che ti dice: benvenuto, qui il tempo scorre in un altro modo. E così siamo atterrati e nello scendere dall'aereo e abbiamo messo piede sulla pista, guarda caso ghiacciata, il silenzio è quasi totale. Non ci sono rumori di città, né traffico, né caos, solo il vento, la neve che scricchiola e qualche voce lontana. È un silenzio che non spaventa, ma ti abbraccia. Iqaluit non ti travolge, ti osserva, ti accoglie lentamente, come fanno le persone che non hanno bisogno di impressionarti. Questa almeno è la prima impressione che io e Donato abbiamo avuto già nell'aeroporto di Iqaluit. E così, dopo un viaggio così lungo, sentiamo di essere arrivati in un posto dove la terra ha memoria, dove la cultura Inuit non è folklore ma vita quotidiana, e dove ogni gesto, e lo vedremo, è un atto di rispetto verso la natura. All'arrivo in aeroporto ci accoglie la guida turistica che espone un grosso cartello con scritto: Maurizio, Donato, ben arrivati ai Iqaluit nel Nunavut. Ed è come un primo abbraccio caldo nella sensazione di un freddo non particolarmente rigido, però che non ci aspettavamo, visto che siamo in estate, siamo intorno ai 3-4 gradi. È ancora giorno e così la guida, visto che tutto sommato non ci sentivamo particolarmente stanchi, approfitta per farci fare un primo giro della capitale prima di portarci a cena e indicarci poi dove andare a dormire, perché il festival inizierà nella giornata di domani. E allora ci porta subito al museo El Nunat Sunakutangit, naturalmente non so perfettamente come si pronunci, comunque è scritto così. È una tappa importante per avvicinarsi alla storia e alla cultura del Nunavut, con collezioni e mostre legate all'arte e alla vita artica. E sicuramente è una cosa che ci fa piacere vedere, anzitutto per la bellezza del museo, ma anche perché all'interno del museo è decisamente più caldo. Poi, una volta visto il museo, usciamo per vedere la St. Jude's Cathedral e il centro. La cattedrale è una cattedrale anglicana, uno degli edifici riconoscibili proprio della città. E il centro di Iqaluit è un centro compatto, ma non un impianto turistico tradizionale come siamo abituati a vedere. Ci sono servizi, negozi, ristorazione, ma che rispondono prima di tutto alla vita della comunità locale. Poi la guida ci porta nella sede dove si svolgerà il festival, dove ci sono tende e già un paio di palchi allestiti. Le luci sono decisamente calde, si sente odore di fumo e di cibo alla griglia per le persone che stanno lavorando all'allestimento del festival e che cenano dunque in questi ambienti. Per quanto riguarda l'abbigliamento, qui da queste parti la guida ci fa notare anche dalle vetrine dei negozi, dei parca decorati, pelli e cuciture colorate, cappelli di pelliccia, stivali mukluk e poi vari dettagli su motivi tradizionali e su come i giovani, e ne vediamo diversi anche passarci vicino, sono capaci di mescolare capi moderni con qualche accessorio tradizionale.
Nell'entrare in un locale dove probabilmente consumeremo il pasto, la guida ci informa sulle bevande e sul cibo che incontreremo. Per quanto riguarda le bevande, qui è possibile assaggiare del tè caldo al mirtillo o alle erbe locali, oppure dei brodi caldi come il brodo di carne di foca o un brodo di caribù. Una cioccolata calda speziata e una tazza del nord, che è una miscela calda, dolce e leggermente affumicata. Per quanto riguarda il cibo, la guida ci informa che qui sarà possibile mangiare dello stufato di foca, il seal stew, oppure dello stufato di caribù o ancora del pesce affumicato. Servito con del bannock, che è il pane tradizionale, un pane semplice e fragrante, e poi magari un dolce con bacche artiche di mirtilli servite con panna o miele. Dopo aver bevuto un bel tè caldo giusto per scaldarci un attimo e aver condiviso ancora qualche chiacchiera, abbiamo mangiato, io e Donato abbiamo scelto lo stufato di caribù che non avevamo chiaramente mai assaggiato ed è stata una piacevole scoperta, e abbiamo chiuso con quel dolce di bacche artiche servite con il miele in questo caso. Siamo pronti per andare a riposare. Ci sentiremo domani per il festival.

0: Welcome to Nunavut. Nunavut Miltunga Saguchi.
1: Abbiamo dormito, io e Donato, veramente bene, un silenzio assoluto. E questa mattina la città di Kaluit ci ha accolti con un respiro freddo e luminoso, un'aria pungente che apre i sensi, il cielo fuori basso e chiaro e quel silenzio che lascia spazio alle storie. Abbiamo iniziato camminando piano per prendere confidenza con il terreno in parte ghiacciato e ogni passo tra le casette colorate è diventato un piccolo incontro con la vita quotidiana, penso di ogni giorno, degli Inuit. La prima tappa è stata il mercato improvvisato vicino al porto, dove abbiamo potuto gustare un tè alle bacche artiche che ci ha scaldato mani e cuore. E poi abbiamo fatto colazione con il bannock appena sfornato, sempre fragrante e semplice, l'abbiamo visto ieri sera, proprio perfetto per accompagnare il pesce affumicato e il caribù stufato. Abbiamo poi assaggiato delle bacche che sono conservate, sembra, come piccoli gioielli, ascoltando chi ci spiegava come si raccolgono e si custodiscono per l'inverno. E poi abbiamo deciso di fare un giretto tra le casette della città. Le case di Kaluit sono piccole e colorate, disposte quasi come note su uno spartito, e camminare tra di esse significa scoprire portoni decorati, finestre che affacciano su panorami di ghiaccio e cortili, dove i bambini giocano con slitte e pupazzi di neve. Ogni casa ha un profumo diverso, legno, fumo di cucina, lana pulita. Ogni porta aperta è un invito a fermarsi, a scambiare due parole, a conoscere un nome e una storia. Le cuciture sui parca, i ricami sui guanti, i mukluk appesi, sono dettagli che raccontano famiglie, viaggi e ricordi. Nel primo pomeriggio abbiamo assolutamente voluto fare una gita in motoslitta, quando ci ricapita, e così con la guida ci siamo allontanati dalla baia e abbiamo raggiunto i paesaggi aperti. Il rombo sotto di noi, il vento che fischia e la velocità che taglia l'aria hanno creato una sensazione di libertà quasi primitiva. Attraverso distese bianche e colline di neve abbiamo visto lontano degli iceberg, colonie di uccelli marini e tracce di volpi artiche. La guida ci ha raccontato rotte antiche, punti di riferimento usati da generazioni e come leggere le tracce sulla neve per capire chi è passato prima di noi. Poi, tornati in paese, ci siamo fermati ad osservare gli artigiani al lavoro, perché qui, a differenza di tanti altri posti, ci sono delle cose veramente uniche, come incisioni su osso, sculture in pietra, perline cucite con grande pazienza. Ogni oggetto veniva accompagnato da una spiegazione, da un gesto che mostrava come questa tecnica si tramanda. E così abbiamo ascoltato storie di pesca, di caccia sostenibile, di come la comunità si organizza per condividere il cibo e le risorse. Parole semplici ma dense, e ci hanno fatto sentire ospiti rispettati, non spettatori. Con il calare della luce il paese ha cambiato ritmo, le ombre si sono allungate, le luci delle case si accendono e l'aria si fa più intima. E allora noi ci siamo avvicinati al luogo del festival, dove i preparativi erano mai conclusi, tante bancarelle con prodotti locali della cultura anche Inuit, tanti strumenti qua e là accordati, voci che provano melodie, bambini che imitano i passi di danza. Un'attesa dolce per quel

questo festival che è il più importante festival Inuit che si tiene qui nel Nunavut. E allora la sera arriva decisamente veloce, le luci del festival si sono accese ovunque come piccole stelle nel vento, tante tende colorate, ciascuna portatrice di tante storie, il fumo dei bracieri, la gente che è iniziata ad arrivare, ci sono anche delle danze occasionali, si canta, si ride, il Katajak che già vibra nell'aria, il Katajak è il canto di gola tipico del popolo Inuit, sono tantissimi gli artisti che sono capaci di farlo e i tamburi risuonano come passi antichi. Questa sera si esibiscono alcuni degli artisti più interessanti del Nunavut, come Nuka Ellis, Eliza P., Jerry Cairns, Issilla Rice e Susan Aglukkaq, ognuno con il suo modo di raccontare la terra, la memoria, la comunità. All'ingresso del festival e un po' ovunque ci vengono fornite dei dépliant con le spiegazioni di quello che andremo a vedere, degli artisti con la loro biografia e le loro caratteristiche. Ad aprire il Festival Inuit c'è Nuka Ellis, voce e tamburo che intrecciano antico e moderno. Nuka Ellis porta il battito del tamburo Inuit al centro della scena, fondendo il Kilaut e il Katajak, quindi il tamburo e il canto di gola con arrangiamenti contemporanei. Le sue performance sono intime e rituali insieme. Ogni colpo è una storia, ogni respiro una memoria che si rinnova. E allora lei è la prima artista ad aprire il Festival Inuit. Prepariamoci a un viaggio sonoro che unisce terra, voce e futuro. Lei è Nuka Ellis.

Best one, bella la prima, più bella l'altra.

Dopo l'esordio applauditissimo di Nuka Ellis, è la volta di un'altra grande artista Inuit, Susan Aglukkaq, un'artista capace di fondere con grazia l'inglese e la lingua Inuit. È una cantautrice, Susan Aglukkaq, che intreccia pop e folk con la lingua e le storie Inuit. Le sue canzoni raccontano vita, memoria e resilienza, testi che attraversano confini e toccano il cuore. Ascoltiamola mentre trasforma ricordi e tradizione in melodie che restano dentro. Lei è Susan Aglukkaq.

Dopo Susan Aglukar che continua questo Festival Inuit, io sono sempre Maurizio. Benvenuti in compagnia di Donato che mi ha accompagnato in questo viaggio nell'estremo nord. È la volta ora della band, i Jerry Cans, che propongono un folk rock dal cuore artico. Una band che arriva proprio qui a Iqaluit con un suono che mescola folk, rock e tradizione Inuit e cantano spesso nella lingua Inuit, l'Inuktitut, raccontando storie quotidiane, sfide e gioie della vita artica. È una musica che muove il corpo e parla alla comunità, diretta, sincera e piena di cuore. E noi siamo qui, pronti ad ascoltarli.

E allora, cari amiche e cari amici, è stata una serata spettacolare, anche perché abbiamo ascoltato delle musiche che in nessun altro posto, se non sei qui da queste parti, hai la possibilità di ascoltare. Ed è stata un'emozione unica perché non eravamo abituati ad ascoltare queste vibrazioni. E oggi io e Donato abbiamo avuto la possibilità di viverle, mi auguro anche voi, attraverso questo speciale che Radio Talpa vi ha proposto. E adesso che il festival si è spento, che le voci si sono adagiate nel vento e che la notte artica ha steso la sua coperta blu sopra i Kaluit, io vorrei restare qui ancora un momento con voi, solo un momento, in silenzio, in ascolto. Tra l'altro qui è anche abbastanza caldo perché continua ad essere acceso il fuoco, per cui insieme agli artisti, insieme ad altra gente che è voluta rimanere qui, vogliamo un attimo parlare delle nostre emozioni, perché ci sono luoghi che non si raccontano davvero, ti entrano dentro. E il Kaluit è uno di questi. Non ti chiede di capirlo, non ti chiede di intenderlo.

È stato un viaggio geografico, è stato un viaggio verso una parte di noi che spesso dimentichiamo. La parte che sa ascoltare, la parte che sa aspettare, la parte che sa riconoscere la bellezza anche quando è nascosta, beh, veramente sotto metri di neve. Forse è questo che la cultura Inuit ci insegna, che la forza non è rumore, che la memoria non è museo, che la comunità non è parola, ma gesto, sguardo, presenza. E allora, mentre il vento si placa e il cielo blu si abbassa come una carezza, vorrei che portaste con voi questo silenzio. Questo silenzio che non è vuoto, ma pieno di vita, pieno di storie, pieno di voci che continuano a cantare anche quando noi non le sentiamo più. Portate con voi il Nord, non come luogo lontano, ma come un modo di stare al mondo, più lento, più profondo, forse più vero. Da Iqaluit, da Nunavut, da questa notte che sembra infinita e da Radio Talpa, io e Donato vi mandiamo, in questo caso, un abbraccio artico, un abbraccio che non stringe, ma scalda, che non pretende, ma accompagna, che non finisce, ma che resta. Questo è il Nunavut. Ciao!

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: Buongiorno. Benvenuto su Radio Talpaz. Ste per ascoltar. Avatar. Sélection musicale thématique, d'Imris Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni da l'auto al Lenov. Questa mattina ascolteremo. Un petit peu de black music. Bon ascolto.
1: It's funky punk!

0: Eccoci anche oggi presenti con il nostro bagaglio di novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità. In questa giornata di metà settimana con noi sarà Francesco Serra nello spazio interviste, ma siamo pronti a partire con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1999.

ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

0: voglio soltanto che tu sia felice.
1: Voglio soltanto che tu sia felice. Questo è la chiusura di questo brano Lo Zaino che gli Stadio portarono a Sanremo 1999 con la prestigiosa firma di Vasco, è giusto sottolinearlo. Era il nostro classico ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto di Pete Jarcey, si chiama Splendida.

0: Ora musica, il nostro spazio interviste oggi ci porta ad incontrare Francesco Serra, che abbiamo in programmazione con All'infinito voglio te. E allora diamo il benvenuto anzitutto a Francesco. Ciao, bentrovato.
1: Ciao Riccardo, a te e ciao a tutti.
0: Allora, brano che manda un messaggio importante il tuo.
1: Sì, importantissimo, perché è appunto una campagna dell'EMPA di sensibilizzazione per far sì che le persone amino gli animali.
0: Infatti già la canzone, ma anche il video parla molto chiaro attraverso questo messaggio, che appunto parla del legame tra gli esseri umani e l'essere animale anche, no? Perché comunque è importantissimo. Io sento tantissime volte dire che l'animale è meglio dell'umano, questo lo dice un po' chi...
1: alle volte sì, alle volte è vero.
0: Chi ha un po' di rabbia dentro, ma questa rabbia non dobbiamo poi, quando, siccome siamo in tanti ad avere la rabbia, diffonderla sugli animali, come spesso purtroppo accade.
1: Infatti questa cosa di amarli si vede molto bene nel videoclip che si può vedere su YouTube, videoclip in cui c'è appunto Jessica Brugali, che è una speaker radiofonica ed è una delle influencer più famose d'Italia su TikTok, con oltre 10 milioni di follower. E appunto in questo videoclip si vede sia Jessica, o meglio si vede Jessica che gioca con il suo cane amatissimo Sean, e appunto dà questo messaggio di grande amore verso gli animali.
0: Ecco, è importantissimo. Poi daremo le coordinate per andare a vedere questo video, che pubblicheremo anche noi sulla nostra pagina.
1: Grazie.
0: Senti, tu sei partito come batterista, allievo di Lele Melotti, leggo dalla tua biografia.
1: Sì.
0: Poi nell'arco degli anni hai avuto modo di incontrare anche miti della musica con i quali hai collaborato, Viola Valentino, Bobby Solo. Adesso c'è questo progetto, questo singolo. Quali saranno i prossimi passi artistici di Francesco Serra?
1: Sì, io già ho fatto delle nuove canzoni e attualmente sono in studio a farne altre, quindi usciranno sicuramente altre canzoni. Non ti so dire adesso se usciranno come singoli oppure come album o come EP, perché questa poi è una cosa che devo vedere con il mio produttore e con la casa discografica, chiaramente. Però ci sarà altra mia musica in giro.
0: Bene, allora per seguirti e rimanere aggiornati diamo i tuoi social.
1: Certo, allora la cosa più semplice è andare su www.francescoserraofficialpage, che è la mia pagina ufficiale di Facebook, e poi lì ci sono tutti quanti i vari link di Instagram, TikTok, eccetera, compreso Spotify. Ci tenevo a dire che questa iniziativa è un'iniziativa concreta, perché una parte dei proventi di ogni stream e di ogni download di All'infinito voglio te andrà all'EMPA.
0: Bene, hai fatto bene a sottolinearlo. Noi adesso andiamo ad ascoltare All'infinito voglio te. Francesco, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a voi e grazie a tutti e ciao a tutti.

0: Infinito voglio te, questa è la canzone di Francesco Serra, oggi ospite qui a Ora Musica nello spazio interno.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, web, radio e televisione.
2: Ora Musica, le novità del giorno.

0: Fino a impazzire.
1: Questa è la canzone di Gianluca Amoruso dopo La Samba della Caccia, è uscito con questo singolo che si chiama Pura Così. Tati S in programmazione già da diverse settimane, in questa canzone racconta la storia di un incontro al buio, ci si contatta attraverso i social e poi ci si dà un appuntamento, l'incontro. Voglia di

l'incontro. Vi è mai capitato un incontro al buio? In questa canzone lo ha raccontato Tati S, giovane artista che abbiamo in programmazione già da diverse settimane qui a Ora Musica. Primo passaggio invece per il nuovo singolo di Sinforosa, si chiama Dolce Vertigine.

0: Sinforosa, nuovo singolo, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica, era Dolce Vertigine.
1: RadioTalpa.it, Rock Station.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: sopravvivenza.
1: La sopravvivenza, questo è il singolo di Fabio Cardullo, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Pezzo d'effetto quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Torniamo nel 1982 e sogniamo con Chris Isaak.

0: questa non è soltanto una canzone, questo è un viaggio. Chris Isaak oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. A quest'ora ogni giorno viaggiamo nel tempo e ritroviamo un grande classico. Poi si torna alle nostre novità. Questo è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'è serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrato.

0: sarà. Il nuovo singolo di Gianni Fiorellino qui a Ora Musica, tra le nostre novità, Cum Me Man.
1: Radiotalpa.it.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Chitarra bella rock per i Den, che sono tornati con un nuovo singolo ad anticipare il nuovo progetto. Questa era 9-5.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo con l'angolo dei ricordi che ci fa viaggiare nel tempo e oggi ricordiamo Gino Paoli. Immenso è il suo repertorio, però ho scelto Quattro Amici dal 1991.

Gino Paoli, oggi ricordato qui a Ora Musica con questo brano del 1991, Quattro Amici, Gino Paoli. Domani alla stessa ora, altro classico.

Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino. Ti svegli prima

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro a un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Perché fermarmi? Perché? Gli uccelli sono partiti in cerca di una direzione azzurra. L'orizzonte è verticale e il movimento zampillante è al limite del visibile. Ruotano luminosi pianeti. Alle altitudini la Terra rinnova il suo ciclo. I pozzi d'aria si trasformano in tunnel di collegamento e il giorno è una distesa che le limitate idee del verme e del giornale non racchiudono.

erano 300. Erano giovani e forti. E sono morti. Me ne andava al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi si è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra. Scesero con l'armi e a noi non fecero guerra. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Scesero con l'armi e a noi non fecero guerra, ma s'inchinaron per baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lacrima e un sorriso. Li disser ladri usciti dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane, e li sentì mandare un solo grido: siamo venuti a morir pel nostro lido. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovin camminava innanzi a loro. Mi feci ardita e, presol per la mano, gli chiesi: dove vai, bel capitano? Guardommi e mi rispose: oh mia sorella, vado a morir per la mia patria bella. Io mi sentii tremare tutto il cuore, né potei dirgli: v'aiuti il Signore. Erano 300. Erano giovani e forti, e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare e dietro a loro mi misi ad andare. Due volte si scontrar con gli gendarmi e l'una e l'altra li spogliar dell'armi. Ma quando fur della certosa i muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi, e tra il fumo e gli spari e le scintille piombaron loro addosso più di mille. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Erano 300 e non vollero fuggire, parean 3000 e vollero morire, ma vollero morir col ferro in mano, e avanti a loro correa sangue il piano, finché pugnar vid'io per lor pregai, ma un tratto venni men, né più guardai. Io non vedeva più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti.

Non ti chiedo di darmi un bacio. Non chiedermi scusa quando penso che tu abbia sbagliato. Non ti chiederò nemmeno di abbracciarmi quando ne ho più bisogno. Non ti chiedo di dirmi quanto sono bella, anche se è una bugia, né di scrivermi niente di bello. Non ti chiederò nemmeno di chiamarmi per dirmi com'è andata la giornata, né di dirmi che ti manco. Non ti chiederò di ringraziarmi per tutto quello che faccio per te, né che ti preoccupi per me quando i miei animi sono a terra e, ovviamente, non ti chiederò di appoggiarmi nelle mie decisioni. Non ti chiederò nemmeno di ascoltarmi quando ho mille storie da raccontarti. Non ti chiederò di fare niente, nemmeno di stare al mio fianco per sempre. Perché se devo chiedertelo, non lo voglio più.

0: C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi, d'antico. Io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Son nate nella selva del convento dei Cappuccini, tra le morte foglie che al ceppo delle querce agita il vento. Si respira una dolce aria che scioglie le dure zolle e visita le chiese di campagna che erbose hanno le soglie. Un'aria d'altro luogo e d'altro mese e d'altra vita, un'aria celestina che regga molte bianche ali sospese. Sì, gli aquiloni. E questa è una mattina che non c'è scuola. Siamo usciti a schiera fra le siepi di rovo e d'albaspina. Le siepi erano brulle, irte, ma c'era d'autunno ancora qualche mazzo rosso di bacche e qualche fior di primavera bianco. E sui rami nudi il pettirosso saltava e la lucertola il capino mostrava tra le foglie aspre del fosso. Or siamo fermi. Abbiamo in faccia Urbino ventoso. Ognuno manda da una balza la sua cometa per il ciel turchino. Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza, risale, prende il vento. Ecco, pian piano, fra un lungo dei fanciulli urlo, si innalza e ruba il filo dalla mano come un fiore che fugga sullo stelo esile e vada a rifiorir lontano. Si innalza e i piedi trepidi e l'anelo petto del bimbo e l'avida pupilla e il viso, il cuore, porta tutto in cielo. Più su, già come un punto brilla. Lassù, lassù, ma ecco una ventata di sbieco. Ecco uno strillo alto. Chi strilla? Sono le voci della camerata mia. Le conosco tutte all'improvviso. Una dolce, una acuta, una velata. A uno tutti vi ravviso, o miei compagni. E te, sì, che abbandoni sull'omero il pallor muto del viso. Sì, dissi sopra te le orazioni e piansi, eppur felice te che al vento non vedesti cader che gli aquiloni. Tu eri tutto bianco, io mi rammento, solo avevi del rosso nei ginocchi per quel nostro pregar sul pavimento. Oh, te felice che chiudesti gli occhi persuaso, stringendoti sul cuore il più caro dei tuoi cari balocchi. Oh, dolcemente, so ben io, si muore la sua stringendo fanciullezza al petto, come i candidi suoi petali un fiore ancora in boccia. Oh, morto giovinetto, anch'io presto verrò sotto le zolle, là dove dormi placido e soletto. Meglio venirci ansante, roseo, molle e di sudor, come dopo una gioconda corsa di gara per salire un colle. Meglio venirci con la testa bionda, che poi che fredda giacque sul guanciale, ti pettinò coi bei capelli a onda tua madre adagio per non farti male.
1: Radiotalpa.it.
2: One love, one life, when it's one need.
3: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
4: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vire? Eh già, non mi può vire. Ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiraturo con mo. Ma trovo quando solo tra se ci quince. sempizza Italia e appiccessi cornice ondulata argento, grosse piccirelle e legname pregiate, acero, noce, palissandro, mogano, parano fanastella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo si fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durante il rame e l'albero, e se un pizzo per mise il frullo, per si fa guardare. Sì no, mi può trovare scurata notte rinda la cucina, per arrangiare qualcosa, una puntella di formaggio, una insalata, che lo poco cade sul ponto stomaco, e te cucca. Prima la luce dell'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che ti ha giocondata e che non ha già scritto. E cava trova, se non è stato buono, che se sono perduto questi pensieri distratti e stanchi, d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere, che si stanno in nuvola, ma trova. O vento straccia in nuvola, e come vene, e può trovare certi occhi che ti guardano, sotto una fronte larga, larga e longa, e dove fosse scavata. E può trovare.
1: Bad breath, sad night. One stroll, in a root beer. A compact, with a cracked mirror. A bottle of evening in Paris perfume, with a sad tune. Told it away by the magazines. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes. And where those red shoes.

Cerca la carne sulle ossa fra non molto spolpate e bevi alle due monte rupi il dolce midollo e la feccia, prima che le mammelle delle dame siano vizze e le membra brandelli. Non profanare, figlio, i sudari, ma quando vedrai le dame fredda pietra, appendi una rosa d'ariete sugli stracci. Ribellati alle leggi della luna e al parlamento del cielo, al governo del mare perverso, a tirannia del giorno e della notte, a dittatura di sole, ribellati all'osso e alla carne, a parola di sangue, ad astuzia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame è placata, e lungo il cuore ho uno spacco, la faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci urla il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, nel mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale. Non nemici, ma un unico compagno sono il buio e la luce. Guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scarmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l'ho denunciata al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo. In cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati, e ho sentito un poco il suo corpo annezzo. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

Il sole dei vecchi è un sole stanco, trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

0: io.
1: Se proprio mi immagino il mondo,
2: preciso per come mi piace,
0: è un posto in cui non mi nascondo.
3: E fa rima con pace.
0: E allora?
1: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
5: Ah, si sono dimenticati.
0: Si sono dimenticate.
6: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.
7: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
8: American Dream.
7: In studio Maurizio Benvenuti.
9: Radio Talpa di Cattolica, Radio Incontro Pesaro. Io sono Maurizio Benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate. Io lo so di essere in uno studio radiofonico davanti al solito microfono con l'intento di raccontarvi un'altra storia. E la storia di oggi è un episodio ricorrente, il quarto episodio che riguarda questa band che voi ben conoscete perché noi l'abbiamo attraversata fin dagli inizi. Una band toscana, si chiamano Flame Parade, ed è arrivato il momento in cui questa band smette di nascondersi dietro le proprie atmosfere e decide di farsi vedere per quello che è: fragile, contraddittoria, vera. Il nuovo capitolo di questa band si chiama Hollywood Strays ed è protagonista oggi qui in radio.

Cari amiche e cari amici, ascoltando questo disco si ha la sensazione di trovarsi davanti a una porta socchiusa. Non è una fuga verso mondi immaginari, ma un invito a entrare in una stanza dove la luce filtra attraverso le crepe, dove ogni suono respira e ogni parola pesa. Qui la band toscana non cerca più l'altrove come rifugio estetico, sceglie invece la concretezza della pelle, delle emozioni non edulcorate, della presenza. La produzione in presa diretta al Playpen Studio di Bristol, affidata a Ellie Chant, restituisce un suono che è insieme intimo e ampio. Le tracce mantengono la ricchezza degli arrangiamenti a cui i Flame Parade ci hanno abituato, ma si aprono ad una chiarezza nuova. Le canzoni si mostrano, non si celano, la distanza si accorcia e la voce diventa un punto di contatto. È come se la band avesse deciso di togliere il velo per poter guardare diritto negli occhi chi ascolta, senza filtri, senza pose.

Tematicamente, questo disco è un ritratto lucido del presente. Hollywood non è solo un titolo, è un simbolo di quella illusione collettiva che misura il valore con la visibilità e trasforma il desiderio di successo in una trappola. Al contrario, lo stray, il randagio, è chi resiste ai modelli imposti, chi cammina ai margini senza farsi addomesticare. E questa tensione tra desiderio e disincanto, tra fragilità e resistenza, non diventa slogan, si insinua nelle melodie, nelle pause, nelle parole. La vulnerabilità qui non è estetica, è scelta coraggiosa. E allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio la title track, il brano che dà il titolo all'album. È un pezzo di alternative rock con ritornelli sognanti e cambi di tempo che spiazzano l'ascoltatore. Un'illusione collettiva di una destinazione che tutti inseguono ma che nella sua essenza non esiste davvero. È un randagio che abita un non luogo, simbolo di un'ambizione capace di consumare identità e vite, lasciando chi la cerca ai margini, a vagare tra le sue ombre. Dunque una riflessione e una critica al mito del successo e dell'apparenza. Loro sono i Flame Parade e questa è Hollywood Stray.

Quello che colpisce in questo album è la scelta stilistica, meno ornamenti per lasciare emergere il nucleo emotivo. Non è rinuncia, ma selezione. Le stratificazioni rimangono, ma sono al servizio della parola e del sentimento, non del virtuosismo. Il risultato è un disco che parla di identità consumate dall'ambizione, di sogni che promettono tutto e restituiscono poco, e di chi, pur ferito, continua a camminare, ai margini, ma con dignità. In definitiva, Hollywood Stray è un invito a restare presenti. È la musica di chi sceglie la realtà con tutte le sue crepe e trova in quelle crepe la propria verità. Per chi conosce Flame Parade, è una svolta silenziosa ma profonda. Per chi li incontra ora, è la scoperta di una band che sa trasformare la vulnerabilità in forza, la distanza in intimità, il mito in racconto umano. E il prossimo brano che vi presento si chiama White and Torn e racchiude il significato dell'essere donna in un mondo che ci vuole sempre più performanti e perennemente giovani. Il brano attraversa il tema della malattia e della perdita di controllo quando la vita cambia improvvisamente e costringe a ridefinirsi. C'è dentro rabbia, ma anche la tenerezza dell'imparare a voler bene ad un corpo che è l'unica casa che abbiamo, difettosa e meravigliosa, insieme. White and Torn.

E così, care amiche e cari amici, dopo aver attraversato le trame luminose di Hollywood Stray, restiamo sospesi in quel silenzio che segue le parole vere. I Flame Parade ci hanno mostrato che la musica può essere ancora un luogo di incontro, un rifugio dove la fragilità diventa forza e la sincerità si fa suono. Da Bristol alla Toscana, da un sogno collettivo ad una confessione intima, questo disco ci insegna che non serve urlare per farsi ascoltare, basta restare autentici, basta credere nella bellezza che resiste. E mentre le ultime note stanno svanendo, lasciamo che il cuore continui a vibrare, perché ogni canzone è una finestra aperta sul mondo e ogni ascolto vuole essere un gesto d'amore. Da Radio Talpa, da Radio Incontro Pesaro, dove la musica incontra l'anima, vi salutiamo con la stessa dolcezza con cui i Flame Parade ci hanno accompagnato. E allora l'invito è a restare sempre umani, a restare sempre in ascolto, a restare sempre vivi. E noi ci congediamo dai Flame Parade con un ultimo brano che si chiama Need a Car, che incarna una vita vissuta al limite, fatta di eccessi e continua fuga dalla routine. Una ritmica insistente, chitarre distorte dipingono l'immagine rock and roll di un'esistenza dissoluta e decadente. È una riflessione sull'intensità che consuma e sui sogni che, proprio perché vissuti al massimo, rischiano di non durare. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: È una sera di fine agosto. 10 sedie, appena fuori della radio per prendere un po' di fresco, per rinfrescarci le idee. Noi siamo lì, con il solito entusiasmo e passione, a parlare di radio, di eventi culturali, di quello che si potrebbe realizzare per i 50 anni di Radio Talpa. Tra un'idea e l'altra, Cecco mi pone un bigliettino tra le mani, dicendomi così, giusto per ricordare. In quel corsivo c'è tutta la magia di Radio Talpa e di quel cantautore che abbiamo amato, che amiamo e che ameremo sempre, Claudio Lolli, e quel suo album del 1976. Ho visto anche degli Zingari Felici. Beh, questo album compie 50 anni. Sono invece passate poche ore da quel gesto che eccomi qui nuovamente in radio per rivivere insieme a voi l'emozione di quel disco, di quelle perle sonore che sono contenute all'interno di quel vinile circolare. Claudio Lolli è una voce che ha segnato la canzone d'autore italiana con una sincerità e una lucidità rare. Poeta e testimone, capace di trasformare il personale in collettivo e la cronaca in metafora. Lo speciale di oggi celebra il 50° anniversario di Ho visto anche degli Zingari Felici. Un disco che non è solo un album, ma un documento morale e sentimentale di un'epoca. Un crocevia tra impegno politico, introspezione e racconto popolare. E allora noi oggi racconteremo il contesto storico e umano del disco. Canzone per canzone ne esploreremo i significati, le immagini e le contraddizioni per toccare il cuore ancora una volta di noi tutti che in questo momento siamo qui ad ascoltare e ricordare, perché Claudio Lolli resta imprescindibile. L'album inizia proprio con la title track Ho visto anche degli Zingari Felici, una canzone che riesce a raccontare in modo potentissimo il clima degli anni 70 italiani, tra paura, tensioni politiche, desiderio di libertà e bisogno di comunità. La canzone è una riflessione poetica e molto intensa sulla società, sulla libertà e sul desiderio di vivere in modo più autentico e umano. Claudio Lolli descrive una società in cui gli esseri umani pare siano intrappolati in una vita fatta di abitudini, violenza, tristezza, egoismo e incomprensione. Le persone si sentono sole, incapaci di comunicare davvero e spesso cercano amore o felicità nei posti sbagliati. C'è anche molta critica verso l'ipocrisia e verso chi ha paura della sensibilità, della poesia e della libertà. Però, in mezzo a tutto questo pessimismo, il cantante dice di aver visto anche Zingari Felici, ovvero i giovani alternativi che credono in una vita più libera, collettiva, ribelle e anticonformista, studenti, militanti, ragazzi che occupavano le piazze e cercavano nuovi modi di vivere, lontani dalla mentalità borghese tradizionale. Una canzone che riflette anche il periodo storico degli anni di piombo, segnato da attentati, violenza politica e stragi. E nel testo compaiono riferimenti molto concreti a quel clima: Bologna, Piazza Maggiore e soprattutto la strage del treno Italicus del 1974 che aveva colpito profondamente la città. Claudio Lolli riesce però a trasformare il dolore e la paura in un invito alla speranza, alla partecipazione e alla riconquista della vita quotidiana. E allora ascoltiamoci questa perla, Ho visto anche degli Zingari Felici.

Agosto è una canzone terribile, presente in Ho visto anche degli Zingari felici, perché è la canzone che parla della strage sul treno Italicus avvenuta in provincia di Bologna il 3 agosto del 1974, che causò 12 morti e numerosi feriti e che fu rivendicato dall'organizzazione terroristica neofascista Ordine Nero. Riascoltata oggi, suona anche come profezia per un altro agosto terribile, che sarebbe arrivato qualche anno dopo, nel 1980, alla stazione di Bologna.

E veniamo ad una delle canzoni più importanti presenti in questo suo lavoro, Piazza Bella Piazza. La frase, diventata ormai un classico, Piazza Bella Piazza ci passò una lepre pazza, proviene da una filastrocca popolare toscana che la madre di Claudio Lolli cantava a lui. La filastrocca originale ha un tono giocoso e surreale, tipico della tradizione infantile, e racconta di una lepre che attraversa la piazza in modi assurdi e fantasiosi. Claudio Lolli ha trasformato questa filastrocca in una canzone drammatica e simbolica per descrivere eventi tragici della storia italiana, in particolare le stragi di Stato e la strategia della tensione. La canzone si ispira ai funerali delle vittime dell'Italicus e di altre stragi, dove Lolli osservò 10 bare in fila in Piazza Maggiore a Bologna, un'immagine che lo colpì profondamente. Nel testo della canzone, la lepre pazza diventa metafora dell'assurdità e della follia degli eventi. La città è presente, raccolta e ostile, ma impotente di fronte alle istituzioni e alla violenza. E Lolli usa immagini forti e simboliche come i morti, i politicanti e la folla per trasmettere il senso di stupore, impotenza e memoria collettiva. Questa canzone non è solo un racconto di eventi storici, ma anche un atto di memoria e di denuncia. Lolli cerca di far capire ai vivi e ai morti l'assurdità di quanto accaduto, trasformando una filastrocca infantile in un potente strumento di riflessione politica e sociale.

L'album prosegue con Primo Maggio di Festa, una canzone che nasce in un periodo di forte tensione politica in Italia, appunto gli anni di piombo, caratterizzati da violenza politica, terrorismo e disillusione sociale. Questo lo abbiamo già avvertito nelle altre canzoni. Questo brano in particolare si apre con un riferimento al Vietnam, simbolo universale di guerra, morte e sofferenza, appena conclusa, che contrasta con la festa dei lavoratori celebrata il 1° maggio. Lolli intreccia questa dimensione globale con quella personale, il lutto per la morte del padre, avvenuta proprio in un 1° maggio, creando un cortocircuito emotivo tra pubblico e privato.

Nella morte della mosca, Claudio Lolli usa la morte di una mosca come metafora per riflettere sulla condizione umana e sul potere. Una canzone dunque che ci parla della volatilità della vita e sull'inefficacia della lotta individuale, con un parallelo tra la condizione umana e quella della mosca. Claudio Lolli trasforma un gesto umano di dolore e impotenza in un evento che coinvolge un insetto, suggerendo che anche gli esseri più piccoli affrontano una lotta finale contro l'inevitabile. L'uso di immagini come murare la mosca nel suo alveare e onoriamola con un piccolo altare crea un effetto ironico. L'alveare, simbolo di comunità organizzata, diventa tomba per un essere solitario, sottolineando l'assurdità e la solitudine della vita.

Anna di Francia è uno dei momenti più delicati e umani dell'intero concept album di Claudio Lolli. Dopo le stragi, la piazza, la rabbia civile, le tensioni politiche, arriva lei, una figura che porta leggerezza, desiderio, libertà, una presenza che illumina il disco come una lanterna nel buio. Chi è Anna? Lei è una ragazza che vive la piazza come luogo di lotta, di comunità, di scambio umano. È colta, consapevole, partecipe. Conosce gli obiettivi di quel mondo politico e sociale che anima Piazza Maggiore, ma allo stesso tempo è libera, non ingabbiata da ruoli o aspettative. Anna manda un bacio a tutti, entra in osteria, ride, si muove con una grazia che non è superficialità. È la leggerezza di chi non ha paura di vivere.

La canzone Albana per Togliatti è un omaggio al leader comunista Palmiro Togliatti, che ha avuto un ruolo cruciale nella nascita della Repubblica Italiana. Claudio Lolli esprime sentimenti di speranza e disillusione, evocando un senso di appartenenza e di ricerca di giustizia sociale. E il vino Albana, tipico della Romagna, è un simbolo culturale che rappresenta la tradizione e la storia. È una canzone che vuole invitare i giovani a seguire l'esempio di Togliatti, sottolineando l'importanza della sua eredità politica. In sintesi, Albana per Togliatti è un brano che celebra la memoria di Togliatti e il suo impegno per la libertà e la giustizia sociale.

E allora, cari amiche e cari amici che avete vissuto insieme a me questi momenti, a 50 anni di distanza ho visto anche degli zingari felici, resta decisamente attuale, perché parla di cose che non passano, ingiustizia, solitudine, ricerca di senso. Lolli ha saputo mettere in musica la complessità dell'essere umano senza semplificare. Questo album è un patrimonio di sensibilità e di memoria civile, capace di parlare a generazioni diverse. E allora noi chiudiamo questo speciale come farebbe una radio, in questo caso Radio Talpa, una radio che sa ascoltare piano, con rispetto e con il calore di chi racconta storie vere. Immaginate la voce che scende, che si fa più vicina, come se stesse parlando a un amico, seduto lì, accanto a voi. Claudio Lolli ci ha lasciato canzoni che sono mappe del cuore della città. In esse troviamo persone che potremmo incontrare per strada, volti che ci ricordano chi siamo stati, chi potremmo ancora diventare. 50 anni dopo, questo disco non è un reperto da museo, è una radio accesa in una notte d'inverno, è una luce che illumina angoli che spesso preferiamo non vedere. Ascoltandolo, scopriamo che la compassione non è debolezza, ma coraggio, che guardare gli altri con attenzione è già un atto di resistenza. E allora, se chiudete gli occhi mentre suona una di queste canzoni, potreste vedere un treno partire, una finestra illuminata, un bambino che ride. Potreste sentire la voce di Lolli che vi dice senza giudicare: guarda, ascolta. Non voltare lo sguardo, e in quel guarda c'è tutto: la storia, la memoria, la possibilità di cambiare. Grazie a Claudio per averci insegnato a guardare con occhi più umani, e grazie a voi che avete ascoltato questo speciale. Riascoltatelo, riascoltate le canzoni di questo album, fatene un piccolo rito quotidiano e ogni volta che la vita sembra troppo fredda, riaccendete la musica e lasciate che la voce di Claudio Lolli vi ricordi che anche nelle pieghe più dure può esserci una felicità fragile e vera. E allora voglio concludere con un invito. Condividete la vostra traccia preferita di questo album. Le canzoni di Lolli vivono quando vengono ascoltate, riascoltate e raccontate ancora. E allora grazie di cuore per aver celebrato con me questo anniversario. Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolli che compie 50 anni. Buona musica da Maurizio Benvenuti.

siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

le grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

0: Zelig, perché poi è arrivato al cinema e ha fatto un po' la storia del cinema, sì. E non è da tutti.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, abbiamo visto anche ultimamente gli ultimi risultati che ha conseguito. E secondo te c'era invece qualcun altro che aveva magari un talento straordinario e invece non ha avuto la fortuna che meritava? Facciamo un po' di gossip.
0: Guarda, certo, no, ma ti rispondo con tutta tranquillità, perché ho più volte analizzato questa cosa. Io credo che invece sia stato davvero meritocratico, Zelig, perché i più forti sono usciti, hanno avuto quello che dovevano avere, quelli magari meno bravi hanno fatto, meno bravi per modo di dire, sono comunque bravi, ma con un'idea magari meno attinente al tipo di programma hanno fatto quello che dovevano fare. Qualcuno se n'è andato, qualcuno non è riuscito a arrivare e ha provato per anni ad entrare, insomma c'è anche un dietro le quinte di gente che per anni ha provato, provini, laboratori, si prova, perché non è che arrivi a Zeli casualmente, tu inizi con una serie di laboratori, loro ti guardano, ti studiano, gli autori vedono se c'è potenzialità, se gli interessi ti seguono nel tempo, cioè è lungo il tragitto per arrivare alla TV, almeno, e arrivavano i più bravi, ed è stato meritocratico, perché chi aveva più qualità è uscito di più e ha avuto più spazio, giustamente.
1: Che bello, ma c'è una sera in particolar modo di Zelig che ricordi ancora in modo piacevole, insomma, e dici che bello, quella è stata la serata straordinaria.
0: Guarda, in realtà tutte, okay. C'era la giusta tensione il giusto timore, perché il programma diventava sempre più importante, però ti assicuro che, ecco, l'esordio in prima serata in quel tenda gremito da 2000 persone, insomma, pensi che ti guarda tutta quella gente in TV, c'è una grande tensione, al tempo stesso anche un po' di timore, perché poi tutti si viveva con tensione quei momenti, ovviamente, però nel momento in cui finivi il pezzo era una gioia indescrivibile.
1: Ecco, ne abbiamo parlato un po' all'inizio, ma quando un personaggio ha molto successo, arriva anche il rischio che diventi una gabbia, tipo Suor Letizia, ad un certo punto, no, è diventata un po' una gabbia dorata per te.
0: Ma diciamo una cosa, che non è uno dei personaggi che io ho amato di più in ciò che ho fatto, ma sicuramente il personaggio che ancora oggi mi chiedono quando ho uno show. Non posso esimermi dal non fare quel personaggio, perché la gente se lo ricorda e vuole vederlo. Tu fai uno spettacolo in una piazza, la gente ti guarda, ma quando tira fuori i telefonini è quando tu ti vesti da
1: Sì,
0: suora, perché si ricordano quella cosa.
1: certo. Beh, quindi non l'hai mai mandata in convento, cioè lei è ancora attiva?
0: Sì, in effetti è ancora attiva, anche se poi ti dico francamente che io quando sono sul palco mi diverto più a fare magari altre cose,
1: Sì.
0: perché io sono molto di movimento, sono molto dinamico, questo è un personaggio invece molto statico, molto di battuta, molto
1: Sì.
0: riflessivo, però insomma ha cambiato un po' quella che è la mia carriera e gli devo solo riconoscenza.
1: Senti, ma secondo te sarebbe ancora possibile costruire una carriera come avete fatto voi, partendo dai locali e conquistando il pubblico sera dopo sera?
0: Beh, allora c'è una differenza sostanziale, che adesso c'è di moda un altro tipo di comicità nei giovani, che è la stand-up, che è un po' diversa da quella che era la nostra comicità. Ora sono tutti ragazzi che non si truccano, non si vestono, non cambiano se stessi, ma arrivano e parlano di loro sul palco, vestiti normalmente. Ed è vero che sono un po' tutti simili in questo senso, vero anche che ci sono gli ottimi comici, perché io ho la fortuna di poter ogni tanto incrociare, lavorare con dei giovani, e ci sono veramente dei giovani molto bravi. È passata la moda del travestimento.
1: È passata la moda, sì.
0: Sì.
1: Forse perché in
0: Perché
1: strada
0: adesso
1: si
0: stand
1: vedono
0: up
1: già,
0: prevede
1: insomma, cose, no?
0: sì, sono d'accordo. Adesso c'è questa moda che poi se ne andrà e tornerà, ovviamente, perché pensa che questa era una moda che già c'era prima di Zelig. Noi eravamo tutti stand-upisti prima di Zelig, facevamo stand-up. Però poi Zelig cercava personaggi, cercava persone che fossero socialmente riconoscibili, quindi tutti ha cominciato un po' a creare un linguaggio.

0: diverso attraverso il personaggio, e ha dato vita ad una moda. Poi ovviamente poi il tempo cambia e si cambia anche nelle esigenze di quale deve essere un linguaggio.
1: Ma oggi un ragazzo che si definisce comico può diventare famoso con 30 secondi su TikTok?
0: Allora, c'è un lavoro dietro. Qui ci sono tanti ragazzi che sono usciti dai social, ma pochi sono personaggi da palco. Magari se un programma adesso andrai molto più indietro e proporrei un programma alla Renzo Arbore, dove i comici sono lì, improvvisano. E lì è veramente stata una genialata. E arrivano, improvvisano, il pubblico si affeziona proprio al comico, perché lo vede ogni sera, magari alle 11 di sera. E lì non c'era un canovaccio, lì eri tu che improvvisavi.
1: Sì, c'era improvvisazione. Beh, da grande, insomma.
0: Sì, meraviglioso, eh?
1: Sì. Nel jazz, quindi insomma, lui improvvisatore in generale, in tutto, perché ripeto, da amante del jazz, esperto, certo, anche, insomma. Quindi sì. Senti Giorgio, questa trasmissione, anzi guarda, visto che mi dicevi vieni avanti cretino, chi sono i cretini oggi secondo te?
0: I cretini, beh, soprattutto tanti personaggi sui social, ne vedo tanti, perché hanno bisogno di visibilità ma non hanno molto da dire. Hanno poco da dire, quelli sono secondo me i veri cretini dell'ultimo millennio.
1: Quindi chiediamo loro di venire avanti o di fare magari un passo indietro? E come?
0: No, passo indietro.
1: Tipo va di retro, sì. Ok. Sì.
0: Vabbè, esatto, cioè ragazzi, va bene ma anche meno, ecco.
1: Ecco, volentieri. Senti, lo zenith è il punto più alto raggiunto dal sole. E se ti chiedessi quale è stato il tuo zenith? Cioè, il pubblico direbbe lo zenith di Giorgio è stato Zelig, ma il tuo punto invece, secondo la tua visione?
0: Sai che, se devo dirti la verità, io penso di aver fatto una carriera al sole, cioè felicemente.
1: Il posto al sole o ti mancano? Non hai fatto il posto al sole?
0: Perché non mi manca nulla, ma ho fatto tutto ciò che desideravo fare, quindi il mio posto al sole è la mia carriera, alla fine ciò che ho combinato nella vita.
1: È perché questa cosa mi è sfuggita, tu hai fatto anche un posto al sole come...
0: No, io ho fatto vivere, ho fatto 100
1: vedi,
0: vetrine,
1: vedi che c'è qualcosa,
0: poi
1: che Beato
0: fra le donne, Convention tra i due, tante altre cose, sì.
1: Allora abbiamo scoperto che Giorgio Zanetti per arrivare allo Zenith deve entrare nel cast di un posto al sole, questo lo diciamo adesso qui.
0: va bene, ok.
1: Quindi ti vogliamo vedere.
0: Mi manca
1: proprio...
0: solo quello, poi ho fatto tutto davvero.
1: Ho fatto veramente tutto. Ecco, ma è il momento in cui siamo più conosciuti, quindi più famosi, coincide necessariamente con quello in cui siamo più felici, secondo te?
0: Beh, per me no, sicuramente il momento in cui ho avuto più popolarità, io non sono forse mai stato famoso, ma sì popolare per qualche anno, la mia popolarità a livello nazionale è durata 5, 6, 7 anni, importante, e ti assicuro che non mi è cambiato nulla nella vita, a parte incontrare gente che non conosci, che ti saluta, ti deve dire qualcosa, ma è tutto sommato è anche una cosa piacevole. Non ho avuto grandi riscontri tra ciò che faccio ora e ciò che facevo allora, perché al di fuori del lavoro ho sempre fatto la stessa vita.
1: Sei sempre il Giorgio Zanetti che tutti

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Ciao Ligabue, a che ora è la fine del mondo, datato 1994, quarto lavoro per il rocker emiliano, un album autoprodotto definito dall'artista come una raccolta di schegge sparse, di brani incisi in tempi diversi e slegati fra loro. A questo brano collaborano Andrea Braido alla chitarra elettrica e una sezione ritmica composta da Lele Melotti e Davide Romani, con l'unico membro dei Clan Destino presente alle tastiere Gianfranco Fornaciari. La traccia è una cover di un famosissimo hit dei Ram, Is the End of the World as We Know It.

erano i Bruzi con Massachusetts, gruppo calabrese che incise questo brano per l'etichetta Ariston. E la versione del celebre brano dei Bee Gees, Massachusetts, uscita sempre nel 1967.

Massachusetts, uno dei brani più conosciuti di successo per la band naturalizzata australiana Bee Gees, realizzato nel 1962. La canzone raggiunse la prima posizione nella top 10 inglese, come pure in altre 12 nazioni. Il brano fu scritto al Regis Hotel di New York e nelle intenzioni degli autori era intesa come un'antitesi agli anni flower power dell'epoca, come Let's Go to San Francisco e San Francisco, in quanto il protagonista era stato nella città dei fiori per unirsi agli hippie, ma ora aveva nostalgia di casa. Continuiamo con Gianni Morandi.

Se perdo anche te, un brano di Gianni Morandi, cover di Solitary Man del cantautore statunitense Neil Diamond. Il brano di Morandi era compreso nel suo quarto album Un Mondo d'Amore, uscito nel 1967.

Un grande hit per Neil Diamond, Solitary Man, reso magistralmente da Gianni Morandi, con testo di Franco Migliacci e con musiche di Ennio Morricone, che portava sul lato B c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Solitary Man venne pubblicato come singolo nell'aprile 66 ed incluso nel suo album di debutto The Feel of Neil Diamond. Ora i Nuovi Angeli.

I Nuovi Angeli con il Battello Mary, brano del 1971. La canzone è la cover del famoso brano dei Creedence Clearwater Revival, Proud Mary.

i Creedence Clearwater Revival con il loro grande classico Proud Mary, scritta dal solito John Fogerty, dal secondo loro album Bejeweled Country. Negli Stati Uniti il loro long play conquistò il disco di platino, e una volta dei quelli.

il brano Around dei A Flock of Seagulls. Il singolo è tratto dall'omonimo album che dà il nome al gruppo, ora in norvegese.

nel 1984 esce un singolo dal successo planetario, Take On Me, degli Ha-Ha. Certamente ha aiutato questo brano il video, uno dei più famosi in assoluto. Il brano rimase in vetta alle classifiche di tutto il mondo per molte settimane. I Want Candy.

I Bow Wow Wow, gruppo musicale inglese fondato da Malcolm McLaren per promuovere la linea di moda della compagna Vivienne Westwood, incidono questo singolo nel maggio dell'82, che rimarrà il loro più famoso.

Don't Shy, grande successo dei Kajagoogoo del gennaio del 1983, lancia il gruppo a livello mondiale per un periodo di tempo limitato. Il singolo è un estratto dal loro primo album.

The Soft Dance è un singolo del gruppo canadese dei Men Without Hearts, pubblicato nel 1983. Il singolo è un estratto dal loro album d'esordio, Requiem of Youth. Il gruppo non riuscì più a eguagliare il successo di questo singolo. È un gruppo totalmente al femminile, le Go-Go's. Il loro brano di maggior successo è sicuramente We Got The Beat.

0: l'album uscì nel 1981 sul mercato americano.
1: Questa non è AI, questa è realtà. Questa è radiotalpa.it.

0: looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. I riff più famosi della storia del rock. Per riff si definisce come un breve tema musicale che si ripete in una canzone formandone la cornice musicale. È breve, a volte semplice, ci sono riff di chitarra immediatamente riconoscibili, spesso sono più noti della stessa band o chitarrista che quel riff lo hanno composto. Chi non riconosce dalle prime note il celebre brano dei Pink Floyd Money? Il primo entra in scena il basso con un riff a 7/4 e nella parte centrale un magnifico assolo di sax suonato da Dick Perry, amico di Gilmour, un pezzo storico per i Pink Floyd. Money, Pink Floyd.

0: I certainly was in the right.
1: Metallica, Enter Sandman, una ninna nanna dal riff ossessivo ed inquietante. Il brano è tratto dal quinto album in studio per la band statunitense, conosciuto come The Black Album, pubblicato nell'agosto del 1981. Enter Sandman, Metallica.

Un altro famosissimo brano, anche di facile esecuzione, Paranoid è compreso nell'omonimo LP del 1970. Inizialmente la band non puntava molto su questo pezzo, ma poi la canzone divenne un successo e più di ogni altra rappresenta la band. Paranoid, Black Sabbath.

dal boss un pezzo epico, Born to Run. Il brano è tratto dall'omonimo LP del 1975, con il suo riff incisivo ne fa uno dei migliori brani del periodo e della storia del rock. Born to Run, Bruce Springsteen.

storico attacco e riff ipnotico My My Hey Hey di Neil Young. È meglio bruciare che spegnersi lentamente. Il celebre verso, rinvenuto nella lettera d'addio di Kurt Cobain prima di suicidarsi nel 1994, che Young inglobò nella sua canzone, uno dei brani più celebri e admirati del cantautore canadese. My My Hey Hey, Neil Young.

Questo è un rischio che va bene con tutto. Innumerevoli sono le cover più o meno riuscite. Il brano è un po' una risposta al pezzo di Neil Young, Alabama, dove criticava l'eccessivo conservatorismo e il razzismo ancora presente nella regione. Sweet Home Alabama nacque come inno alla bellezza del sud degli Stati Uniti, e compreso nel secondo lavoro della band, Second Helping, del 1974. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd.

Heartbreaker Led Zeppelin è uno dei brani più famosi della band e consiste in un riff ripetuto per tutta la durata della canzone e si interrompe solo quando Jimmy Page esegue l'assolo, uno dei più belli mai realizzati dal chitarrista. Heartbreaker Led Zeppelin.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Radio Talpa di Cattolica, Radio Incontro Pesaro. Io sono Maurizio Benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate. Io lo so di essere in uno studio radiofonico davanti al solito microfono con l'intento di raccontarvi un'altra storia. E la storia di oggi è un episodio ricorrente, il quarto episodio che riguarda questa band che voi ben conoscete perché noi l'abbiamo attraversata fin dagli inizi. Una band toscana, si chiamano Flame Parade, ed è arrivato il momento in cui questa band smette di nascondersi dietro le proprie atmosfere e decide di farsi vedere per quello che è: fragile, contraddittoria, vera. Il nuovo capitolo di questa band si chiama Hollywood Strays ed è protagonista oggi qui in radio.

Cari amiche e cari amici, ascoltando questo disco si ha la sensazione di trovarsi davanti a una porta socchiusa. Non è una fuga verso mondi immaginari, ma un invito a entrare in una stanza dove la luce filtra attraverso le crepe, dove ogni suono respira e ogni parola pesa. Qui la band toscana non cerca più l'altrove come rifugio estetico, sceglie invece la concretezza della pelle, delle emozioni non edulcorate, della presenza. La produzione in presa diretta al Playpen Studio di Bristol, affidata a Ellie Chant, restituisce un suono che è insieme intimo e ampio. Le tracce mantengono la ricchezza degli arrangiamenti a cui i Flame Parade ci hanno abituato, ma si aprono ad una chiarezza nuova. Le canzoni si mostrano, non si celano, la distanza si accorcia e la voce diventa un punto di contatto. È come se la band avesse deciso di togliere il velo per poter guardare diritto negli occhi chi ascolta, senza filtri, senza pose.

tematicamente, questo disco è un ritratto lucido del presente. Hollywood non è solo un titolo, è un simbolo di quella illusione collettiva che misura il valore con la visibilità e trasforma il desiderio di successo in una trappola. Al contrario, lo stray, il randagio, è chi resiste ai modelli imposti, chi cammina ai margini senza farsi addomesticare. E questa tensione tra desiderio e disincanto, tra fragilità e resistenza, non diventa slogan, si insinua nelle melodie, nelle pause, nelle parole. La vulnerabilità qui non è estetica, è scelta coraggiosa. E allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio la title track, il brano che dà il titolo all'album. È un pezzo di alternative rock con ritornelli sognanti e cambi di tempo che spiazzano l'ascoltatore. Un'illusione collettiva di una destinazione che tutti inseguono ma che nella sua essenza non esiste davvero. È un randagio che abita un non luogo, simbolo di un'ambizione capace di consumare identità e vite, lasciando chi la cerca ai margini, a vagare tra le sue ombre. Dunque una riflessione e una critica al mito del successo e dell'apparenza. Loro sono i Flame Parade e questa è Hollywood Stray.

cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

polvere che resta. Sotto il casco il giorno è un battito. La galleria è un orologio che non si ferma. Mani che conoscono la pietra a memoria, occhi che imparano a contare i passi nel buio. La polvere resta come un nome inciso sul respiro, sulla pelle, nella voce che torna a casa. E quando il sonno arriva, porta con sé il carbone e lascia il ricordo di chi ha dato il suo respiro perché altri potessero accendere la luce. Cari amiche e cari amici, questa è Radio Talpa e oggi questo speciale

vuole essere un omaggio per i minatori e per le loro famiglie che hanno sofferto. E con Radio Talpa le nostre frequenze scendono con voi nelle viscere della terra. Questa sera dunque dedichiamo la nostra onda a chi ha vissuto e vive nelle gallerie. I minatori americani, i minatori italiani, quei nostri compaesani che partirono per le miniere del Belgio, del Nord Europa e oltre. La miniera è una geografia dell'anima, corridoi stretti, aria che sa di terra e di tempo, luci che si accendono e spengono come battiti. Molti, troppi italiani lasciarono le loro valli per le miniere del Belgio, del Lussemburgo, della Francia e delle Americhe. Partirono con una valigia di speranze e tornarono con il corpo segnato da polvere nera e da anni di fatica. In pneumologia ho visto la silicosi avanzare lenta e inesorabile, il respiro che si accorcia, le linee scure che appaiono sul torace, la pelle che porta il ricordo del carbone come un tatuaggio che non si cancella. Non è solo una malattia, è la memoria fisica di una vita intera, passata ad estrarre il mondo per gli altri. E allora questa puntata vuole essere un atto di memoria e di cura. Ricordare chi non c'è più, ascoltare chi racconta, sostenere chi lotta ancora per la sicurezza, per i diritti e per la salute. La solidarietà tra minatori è stata ed è la loro luce nelle gallerie. E oggi la nostra onda prova a restituire quella luce. Oggi vogliamo iniziare con una canzone americana, 16 Tones, perché ci sono canzoni che non descrivono un mestiere, lo incarnano. 16 Tones, scritta da Merle Travis nel 1947, è una di quelle, perché nasce dalle storie vere dei minatori del Kentucky, dai racconti del padre e del fratello di Travis, uomini che caricavano carbone fino a spezzarsi la schiena e che alla fine del turno non erano più ricchi, ma più indebitati. Il cuore della canzone è un colpo secco, una verità che non si può addolcire. È l'equazione della vita mineraria. Più lavori, più ti consumi e più il debito cresce. Non è solo poesia, è storia, perché i minatori venivano pagati in scrip, dei buoni spendibili solo nel negozio della compagnia, il cibo, gli attrezzi, l'affitto delle case, tutto passava da lì. E così nasce la frase che è diventata un simbolo mondiale di sfruttamento. I owe my soul to the company store. Devo la mia anima al negozio della compagnia. Quando Tennessee Ernie Ford la incise per la prima volta nel 1955 con quel ritmo scandito dalle dita e la sua voce profonda come un pozzo, la canzone esplose. Numero uno nelle classifiche pop e country, milioni di copie vendute, un inno dei lavoratori di tutto il mondo. Ma al di là del successo, 60 Tones è un documento umano, è la voce di chi scendeva ogni giorno sottoterra senza sapere se sarebbe risalito. È la preghiera di chi non poteva permettersi di morire perché doveva ancora pagare il negozio della compagnia. È la dignità di chi non ha mai chiesto applausi, ma ha sorretto intere comunità con la propria fatica. E ascoltarla oggi significa accendere una lampada a carburo nel cuore degli ascoltatori, nel cuore di voi che in questo momento siete all'ascolto. Significa far sentire il peso del carbone, il respiro corto dalla polvere, la solidarietà tra uomini che nel buio diventavano fratelli. Significa ricordare che dietro ogni tonnellata di carbone c'era una vita, una famiglia, un debito, una speranza. 60 Tones non è solo una canzone, è la voce dei minatori di ieri e di oggi. E noi la ascoltiamo nella versione originale di chi l'ha scritta, Merle Travis.

Se Sixteen Tones, che abbiamo appena ascoltato, racconta il debito e la schiavitù economica del minatore, la prossima canzone, Dark as a Dungeon, è la preghiera laica del minatore, un canto che descrive la seduzione oscura della miniera, la sua bellezza terribile, la sua capacità di inghiottire vite intere. Sono canzoni che non si limitano a descrivere un luogo, ma lo evocano. Darkest Dungeon è sempre stata scritta, anche questa, da Merle Travis nel 1946. È una discesa lenta e solenne nel ventre della terra. È il canto dei minatori del Kentucky, degli Appalachi, di ogni uomo che ha passato la vita nel buio, con la polvere nei polmoni e la speranza nelle mani. Una canzone che si apre come una ballata antica, quasi un salmo. Travis non denuncia. Racconta la miniera come una creatura viva che ti chiama, ti affascina, ti avvolge e alla fine ti consuma. È un avvertimento, un padre che parla ai figli, un vecchio minatore che sa che la miniera non è solo un lavoro, è una promessa che non mantiene mai. Una canzone che descrive la miniera come buia, come un dungeon, che sarebbe una prigione medievale, fredda come una tomba, piena di polvere che ti entra nei polmoni e non esce più, seducente, perché il bisogno di lavorare è più forte della paura. Quando Johnny Cash, si sono infatti anche tante versioni anche di questo brano, e Johnny Cash la portò sul palco, la trasformò in un inno, la sua voce profonda, il ritmo lento, il rispetto quasi religioso con cui la cantava. Cash non interpretava, onorava, e ogni volta che la eseguiva dedicava la canzone ai minatori di tutto il mondo, ricordando che molti di loro non erano mai tornati in superficie. Darkest Dungeon è una canzone che non cerca la gloria, è un memoriale, è un rosario di polvere e sudore e la voce di chi ha passato la vita nel buio per portare luce nelle case degli altri. Noi la vogliamo ascoltare nella versione della Nitty Gritty Dirt Band e poi l'ascolteremo nella versione religiosa di Johnny Cash.

0: un misero fagotto intriso di paura, tremanti nel mio silenzio, tremanti nel mio pianto.
1: È una poesia quella che abbiamo appena terminato di ascoltare, che scava profondamente nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni. La prossima canzone che voglio proporvi è Coal Miner's Daughter di Loretta Lynn, scritta nel 1970 e cantata dalla stessa Loretta Lynn. È la biografia musicale di una bambina nata nel cuore degli Appalachi a Butcher Hollow, nel Kentucky. Una bambina che cresce tra il carbone, la polvere e la povertà, ma anche tra l'amore semplice e feroce di una famiglia che non si arrende. Loretta Lynn non inventa nulla, racconta la sua vita, racconta di un padre che lavorava in miniera fino a spezzarsi la schiena, racconta di una madre che cuciva, risparmiava, pregava, teneva insieme tutto con le mani e con il cuore. Racconta di una casa dove il denaro non bastava mai, ma la musica sì. Questa canzone è un quadro dove vengono rappresentati il rumore dei passi del padre che torna dal turno, il profumo del pane fatto in casa, i vestiti rattoppati, i bambini che crescono troppo in fretta, la dignità che non si compra e non si vende. E poi c'è quella frase che è diventata un simbolo della cultura mineraria americana: I'm proud to be a coal miner's daughter. Sono orgogliosa di essere la figlia di un minatore. Non è orgoglio cieco, è orgoglio di chi sa che la povertà non è vergogna, che la fatica è un'eredità, che la miniera non è solo un lavoro, ma una radice. Quando Loretta Lynn la canta, la sua voce non è triste, è forte. È la voce di una donna che ha visto tutto: la fame, la polvere, la paura, e che ha trasformato tutto in musica. Questa canzone diventa un inno alla resilienza, alla famiglia, alla cultura degli Appalachi. Ed è diventata una canzone famosissima, come Loretta Lynn, che è diventata una grande star della country music. Ascoltiamola.

E veniamo ora a parlare della black lung, la malattia polmonare nera dei minatori. È una malattia polmonare causata dall'inalazione a lungo termine di polvere di miniere di carbone. Questa condizione è associata a lavori in miniere e può portare a gravi complicazioni come bronchite cronica, enfisema e fibrosi polmonare. I minatori possono iniziare a manifestare sintomi solo dopo molti anni, rendendo difficile il riconoscimento precoce della malattia. E questa malattia è ancora prevalente tra i lavoratori del carbone e può causare complicazioni molto gravi, fino a portare, prima o poi, alla morte. Sono tante le canzoni che parlano della black lung, della malattia dei minatori. Noi questa sera vi proponiamo la versione dei The Dead South. Il protagonista è solo al centro di una miniera di picconi, circondato dal buio che si chiude. La black lung, la malattia dei minatori, è una presenza costante, brucia, punge, accompagna ogni colpo di piccone. E questa miniera è descritta come un luogo quasi infernale dove il diavolo arriva e gli angeli cantano, come se la spiritualità fosse deformata dal lavoro duro e dalla sofferenza. Il protagonista e sua moglie, Lila Jane, risparmiano per anni per scappare da quella vita, ma i soldi cadono tra le assi del pavimento.

Ed ora, sempre andando a pescare nell'immenso patrimonio folcloristico inglese e scozzese, andiamoci ad ascoltare Collier's Rant, forse una delle canzoni, una delle ballate più antiche per quanto riguardano i minatori, di cui non se ne conosce neppure l'origine.

Quando a 20 anni arrivavo alla sera e ritornavo dalla miniera, sudato, stanco e col viso nero, non ci pensavo che fosse vero, che dopo poco sarei diventato anch'io come tanti per sempre malato, del male tremendo che incute terrore, il male comune del minatore. Un'ora di strada al mattino e alla sera per lavorare nella miniera. E ci si andava, non c'erano appigli, là dentro era il pane dei nostri figli.

0: Sant'Olga, Verzalla, San Vito o Zavelli, là dentro eravamo amici e fratelli. E là in quelle tane, più lunga o più corte, schiavi dolenti si cercava la morte. Sant'Anna, Santa Barbara, Vernacchio, Pianello erano torri di duro martello. E dopo poco che si minava, già malamente si respirava. Dal polverone che si faceva, a volte la lampada non si vedeva. E si cantava e non si pensava a questo malanno che lì si pigliava. Con poco pane nella bisaccia e un poco di vino nella borraccia, a metà turno si strappava un boccone e poi di nuovo nel polverone, finché stremati si arrivava la sera con poco guadagno e più tisinera. O quanti compagni del nostro mestiere hanno già lasciato famiglie e miniere, le hanno lasciate di notte e di giorno per quel lungo viaggio senza ritorno. E sono partiti fra stenti ed affanni, i più non avevano ancora 50 anni. O voi giovanotti che ancora lavorate nelle miniere modernizzate, per far mine ancora ci vuole il martello. Usatelo attenti con un po' di cervello, perché la vita è per noi troppo amara, ma la salute è la cosa più cara.
1: E questa emozionante poesia che abbiamo appena ascoltato dalla viva voce di Lido Marchetti si chiama Poesia del Minatore. Ora andiamo ad ascoltarci il canto di speranza del Minatore. È una canzone che serve per ricordare, canzoni che non cercano la luce dei riflettori perché vengono da un'altra luce, quella fioca delle gallerie, quella che tremola sulle pareti di roccia mentre un uomo scende ancora una volta nel ventre della terra. Il canto di speranza del Minatore, firmato da Wolfgango Padua, è una di queste. Una ballata che non racconta la gloria ma la resistenza. Non parla di eroi ma di uomini veri, quelli che ogni giorno hanno sfidato il buio per portare a casa il pane, quelli che hanno respirato polvere e silenzio, quelli che hanno inciso la propria vita nel carbone come un tatuaggio che non se ne va più. In queste note c'è la solitudine del turno di notte, c'è il rumore dei picconi che diventa ritmo, c'è la preghiera sommessa di chi spera di risalire, c'è la dignità di un mestiere che non ha mai chiesto applausi, ma che ha dato tutto, il tempo, la salute, il respiro. E c'è soprattutto la speranza, quella che nonostante tutto non muore mai. La speranza che tiene insieme le comunità minerarie, che unisce gli uomini sottoterra come fratelli, che fa dire «domani ci sarò ancora, perché la mia famiglia conta su di me». Questa canzone è un piccolo altare sonoro dedicato a loro, ai minatori americani, ai minatori italiani emigrati nelle miniere belghe, ai minatori che ho visto anche io in tanti anni di lavoro in pneumologia, uomini consumati dalla silicosi con quelle linee nere sul torace e sulla schiena, segni che non sono ferite, ma memorie, memorie di una vita passata a scavare, a respirare polvere, a sfidare ogni giorno un nemico invisibile.

che scendevano ogni giorno sottoterra per portare luce nelle case degli altri. Ma questo speciale non è solo per loro, è per le famiglie, per le mogli che cucivano e aspettavano, per le madri che pregavano davanti alla porta, per i figli che crescevano troppo in fretta, per chi ha vissuto la miniera senza entrarci mai, ma l'ha respirata lo stesso. A loro, a tutti loro, va il nostro abbraccio. Un abbraccio che viene da lontano, dalle montagne del Kentucky, dalle gallerie del Belgio, dalle miniere sarde, dalle vene di carbone che attraversano la nostra storia. Perché i minatori non sono solo lavoratori, sono custodi di un coraggio antico, sono fratelli nel buio, sono voci che non si spengono. Da Maurizio benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi e vi saluto con l'inno dei minatori dedicato alla patrona dei minatori, Santa Barbara.

0: questa non è AI, questa è realtà. Questa è radiotalpa.it. Out where the river broke, the
1: bloodwood and the desert oak. Sei all'ascolto di Radio Talpa.

0: Ma buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, di nuovo qui in studio.
0: Mamma mia, ma quanto tempo è passato, Mauro? Due mesi?
1: È passata tutta l'estate, giustamente.
0: Eh sì, era credo inizi di luglio. Abbiamo smesso e siamo a ottobre, martedì 6 ottobre.
1: Sei sicuro che era inizio di luglio? Quando è che abbiamo iniziato?
0: Sì, sì, abbiamo iniziato a luglio in spiaggia e quindi sì, abbiamo finito verso fine giugno, inizi luglio.
1: Ci siamo abbronzati in spiaggia, ci siamo divertiti.
0: Esatto, tantissimo, tantissimo.
1: Tanto che ci hanno confermati, quindi già quest'altro anno chi volesse venire anche a trovarci di persona ci troverà l'Alta Maria Beach Village,
0: che
1: ha diversi alberghi, quindi guardate sul sito internet quali alberghi servono oppure venite a trovarci comunque.
0: Eh sì, Mauro, siamo al martedì 6 ottobre, però un po' di sole ancora c'è, noi siamo ancora a manica corta, quindi bello, no?
1: Sì, sì, sta bello. Veramente bene ancora al mare. Io sono andato a fare il bagno l'altro ieri.
0: Hai fatto il bagno?
1: Sì, sì, a Gabice, c'era un'acqua spettacolare. Gabice è comoda perché poi c'è questo spazio che sembra una piscina.
0: Sì.
1: Allora noi abbiamo proprio l'ombrellone sotto, avevamo l'ombrellone sotto il Mississippi.
0: Sì, perché adesso non c'è più niente.
1: Non c'è più niente, era pieno di granchietti, molto carini.
0: Sì, ma l'acqua era fredda?
1: L'acqua no, era eccezionale, ma anche fuori si stava benissimo con il sole.
0: Che bello.
1: Si stava veramente bene, secondo me ancora si sta adesso, infatti salutiamo anche il nostro amico Paolino che ancora sta chiudendo,
0: è ancora lì che chiude,
1: sta chiudendo
0: le brandine
1: definitivamente anche la spiaggia di Misano, non gli è bastata quella di Cattolica, poverino che è stato sempre impegnato e quindi non vede l'ora anche lui di staccare e di andare al mare anche lui.
0: Bene, dai.
1: In altra versione.
0: Ma a proposito di mare, di estate, oggi il nostro sondaggio infatti verte proprio su questo. Quindi noi vi chiediamo: dove siete stati in vacanza e cosa avreste voluto fare che non avete fatto? Quindi scriveteci al nostro numero 375-792-5901. Lo ripeto, 375-792-5901. Era un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: buon vento, ma qual buon vento ti ha portato a subito a mettere questa canzone che io tanto adoro?
1: È bellissima questa canzone, ma anche perché proprio da ieri fino al 25 ottobre alla COP di Cattolica, che in teoria è in provincia, è sotto il comune di San Giovanni, però diciamo è a Cattolica, proprio davanti al Monte Vici, abbiamo questa opportunità con Pura Vida, la nostra associazione con cui stiamo realizzando questa barca inclusiva, accessibile anche da chi in carrozzina. La COP ci ha premiato, ci ha dato la possibilità di partecipare a questa nuova iniziativa della COP nazionale Più Vicini, e funziona in questo modo: tutti gli scontrini fatti alla COP potranno essere messi nella urna e sostenere la nostra associazione per la realizzazione di questa barca inclusiva.
0: Bello, in bocca al lupo, bravi.
1: E questi buon vento ci stava proprio, perché certo. Tra l'altro io non sono un marinaio, sto imparando a conoscere tutto, già faccio casino tra pop e prua, ogni volta ci devo pensare e così andiamo avanti. Quindi niente, chiedo scusa, andiamo avanti con la nostra canzone.
0: Allora proprio chiedi scusa e sorri scusa lo siento dei Pinguini Tattici.

0: no, forse no, perché diciamo sono troppo piccole, quindi non va bene per me, però.
1: Ma dov'eri? Dov'eri?
0: Qui a Cattolica, nella nostra riviera romagnola, si fa veramente tutto, c'è la possibilità di fare tutto, ma noi lo dico sempre, noi
1: io vivo
0: a
1: in
0: Cattolica
1: vacanza.
0: Siamo fortunati perché abbiamo tutto a portata di mano, abbiamo le città, se le vogliamo c'è Rimini, c'è Pesaro, ci sono grandi città, comunque città. Abbiamo la storia, c'è Urbino, Ravenna, tutto portata di mano.
1: Abbiamo anche vicino.
0: Abbiamo sì, in Carpegna, dove ci andava Marco Pantani ad allenarsi in bicicletta, ci sono dei salitoni, dei muri per andare su, non è per me, io ancora anche con la bici elettrica lassù non ci arrivo, mi si venisse molto prima. E quindi direi che noi per ora sono qui, poi dopo vedremo dove andare,
1: dopo
0: i miei amici vogliono andare,
1: si vedrà.
0: E dopo quindi si vedrà. Direi di mettere...
1: Così almeno io sai che io sono molto nostalgica, io sono anche meteoropatica, quindi se va via il mare, il sole, quelle robe, quindi l'estate va via, no, io divento triste.
0: Ma è proprio vero, perché quando ci si nasce al mare, quando ci si allontana dal mare ci si sente sempre veramente.
1: Quindi grazie per questa canzone, almeno mi lascia ancora lì.

0: è già mare mare. E qui c'è ancora spazio per poter venire.
1: No, guarda, lasciala tutta per me, perché adesso è bellissima.
0: No, la spiaggia non c'è, è bellissima, nessuno. C'è nessuno, puoi trovare mare.
1: Sembra veramente mia.
0: A me piace anche d'estate, cioè non è che quando diciamo è bella adesso, ma è bella anche d'estate,
1: no,
0: perché poi
1: sempre
0: di spazio ce n'è per trovare, sì, per andare al mare, se qualcuno non volesse avere gli ombrelloni. Però per dire, noi
1: viene
0: abbiamo
1: qui,
0: visto
1: vicino a casa mia, di fronte, c'è cioè qui in centro, c'è cioè spiaggia libera e via.
0: Abbiamo avuto la possibilità di lavorare in queste, sì, grandi stabilimenti come Alta Maria Beach Village, Delfini, Oasis.
1: Sì.
0: Questi veramente offrono tutto. Cioè offrono,
1: sì, mi sembrava veramente di stare, non scherzo, in un villaggio.
0: Hanno un
1: cioè
0: villaggio,
1: veramente,
0: poi
1: veramente
0: dopo,
1: bello.
0: Chi vuole andare nella spiaggia libera, c'è la spiaggia libera. Addirittura sotto il monte di Gabice sono delle spiaggette molto piccole,
1: sì, carine, molto,
0: molto
1: carine.
0: Carine, dove lì proprio non c'è niente, però è il bello, è proprio,
1: sì,
0: quella,
1: sì,
0: spiaggia di Fiorenzuola, eccetera. Quest'estate,
1: sì,
0: c'è stata una navetta che portava da Gabice a Pesaro, quindi tutto lungo il parco del San Bartolo si,
1: sì,
0: poteva, ed era, se non sbaglio, anche gratuita, quindi di cose da fare la Romagna
1: offre tanto. Sì. Allora Mauro, al nostro numero 375-792-5901 ci arriva questo messaggio di Franco che dice: buongiorno, un saluto a tutti voi, volevo ascoltare The Perfect Life di Milord, grazie, buona giornata da Franco da Cosenza. Quindi vedi, ci ascoltano anche da Cosenza, bello, bello. Franco, questa è tutta per te.
2: Donami l'eterno mentre sogno un altro movimento. Morfe è venuto distratto che si è scordato di portarmi

Sara D'Ambrogio, Mauro Caffi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotappa.it.

0: Altra scelta ottima, Spaccacuore, uno dei successi del primo Samuele Bersani, un disco che, in cui c'era ancora la firma di Lucio Dalla, c'era dei primi,
1: bellissimo,
0: i primi avvicinamenti del grande cantautore italiano con il nostro cattolichino Samuele Bersani. Una canzone che ha oltre 30 anni, già 32 anni.
1: Mamma mia.
0: E qui sentiamo il messaggio, l'audio messaggio che ci mandò Samuele qualche anno fa, anche perché Samuele è stato uno dei primi talpisti in radio.
2: Amici di Radio Talpa, un abbraccio fortissimo da Samuele Bersani, vi abbraccio forte, viva Radio Talpa, ciao.
1: Niente, io ho brividi.
0: Sì, tra l'altro Samuele Bersani, chi lo conosce, è un ragazzo molto umile, è un gran cantautore veramente, perché viene anche da una famiglia

0: di insegnanti, quindi è veramente, veramente bravo. Ci ascoltiamo anche adesso, parliamo un po' di eventi, eventi
1: Sì.
0: che aiuto, eventi qui organizzati da Radio Talpa, andare per Grand Hotel, presentazione del libro di Stefano Pivato in dialogo con Alessandro Bondi. Sabato 10 ottobre alle 17 al Palazzo del Turismo qui a Cattolica, via Mancini 24. E ora invece ci ascoltiamo un messaggio che ci manda l'amico Giuliano Chelotti, di un'associazione di Saludecio che organizza un corso di teatro. E quindi io credo che il teatro, molto spesso i nostri teatri sono dati in affitto ai grandi, anzi, in realtà, pensate, il Comune di Cattolica paga una fondazione per organizzare delle cose, eccetera. Quindi invece bisognerebbe anche puntare su fare cultura e fare teatro.
2: Ciao, sono Giuliano Chelotti. Faccio parte dell'Armonda, che è un'associazione culturale di Saludecio che da decenni, anzi una trentina d'anni e più, è presente sul nostro territorio e abbiamo sempre organizzato eventi, rassegne, corsi e soprattutto teatro. A metà ottobre abbiamo organizzato un weekend di teatro, appunto, con Pierluigi Tortora, che è un amico di vecchia data, spesso ospite negli anni d'oro di 800 Festival, Nero Notte Teatro. E Pierluigi è un autore, attore e regista casertano, e che di solito, da sempre, organizza il suo lavoro basandolo su questo incontro necessario tra l'avanguardia e la tradizione teatrale. Ha anche un ricco curriculum e ha fondato il Teatro della Bugia, i Teatri Invisibili, la Bottega del Teatro e tra l'altro ha lavorato anche con Tony Servillo, Marco D'Amore e Alessandro Gassman. Sabato 17 ottobre abbiamo quindi organizzato alle ore 21 nella chiesa dei Gerolomini, che è all'interno del borgo di Saludecio, uno spettacolo, un recital che farà Pierluigi Tortora, un recital intenso sicuramente, il titolo è Da Mater a Madre, l'uomo, la donna, la pace, la guerra. Questo spettacolo è organizzato dal Comune di Saludecio, dall'Assessorato alla Cultura, insieme alla nostra associazione. Questo nell'ambito delle iniziative promosse in occasione dell'ottavo centenario della nascita del saludecese Santo Amato Ronconi. E quindi in omaggio a Fratello Amato, Pierluigi Tortora costruisce un viaggio nella lirica religiosa, che attraverso brani che vanno da Sant'Agostino a San Francesco, da padre David Maria Turold, da Giovanni Testori, da Jacopone da Todi a padre Raffaele Nogaro, e attraverso proprio le loro parole, il loro pensiero. Ed è uno spettacolo raccontato tutto proprio in questa semplicità data dalla forza di quanto loro scrivono. E l'ingresso alla serata è gratuito.

0: ci sono anche altri eventi qui a Radio Talpa, giusto, non è questa settimana ma la prossima, almeno vi potete organizzare. Domenica 18 ottobre alle 17.30 qui nel locale di Radio Talpa in via del Prete 7 a Cattolica. In effetti non l'abbiamo mai detto che stiamo trasmettendo proprio da Cattolica in diretta, spazio Z Radio Talpa. Ci sarà domenica 18 ottobre alle 17.30 la numerologia evolutiva. Scopri il significato dei numeri e trasforma la tua storia insieme a Berenice.
1: Io l'ho fatta la seduta con lei ed è veramente, veramente interessante.
0: E cosa? Io sinceramente queste cose non le conosco e non... proprio non ho...
1: Sì, devi allora in pratica anche in base un po' alla tua data di nascita, al tuo nome, al tuo cognome, c'è tutto un mondo dietro, addirittura anche la targa della tua macchina, la targa della Vespa, quindi attraverso i numeri, il numero civico dove abiti, da lì c'è veramente un mondo. Io ho fatto le due sedute, sono veramente veramente belle, te le consiglio perché è tanta tanta roba. Te che sei un po' anche scettico in questo, ti ricrederai. Fidati di me, ti ricrederai. Niente, non...
0: sono molto razionale, non lo so. Comunque.
1: E invece io no, sono irrazionale.
0: E invece proprio ieri ho avuto una bellissima esperienza. La Simonetta mi ha portato a Stelle Stalle, questa associazione qui sulle Selicate, nelle colline tra Pesaro e Cattolica. C'è questa associazione... è una APS che si occupa di animali abbandonati. Ah. C'è gente che, per dire, parte, cambia città, quindi non può portarsi dietro dai piccoli, io li chiamavamo topolini d'India, le cavie, hanno due oche, hanno le anatre, hanno dei cavalli anche molto belli, e hanno due maiali che sono incroci che hanno provato a fare degli incroci con il cinghiale,
1: Madonna,
0: per migliorarne la carne, che hanno salvato dal macello. E niente, faremo delle attività anche con loro, e quindi dedico a Simonetta, se ci sta ascoltando, a Gianluca e a Franco, una bella canzone campagnola.
1: Oh.

0: Sara, ferma, smetti di fare moonwalk lungo la stanza.
1: Guarda, io veramente faccio una gran fatica a star ferma quando l'ascolto. Allora, ti devo dire che durante quindi il mio viaggio in Argentina, siccome devi sapere che io non dormo, quindi io faccio 14-15 ore di viaggio sempre con gli occhi spalancati, quindi devo dire che Michael mi ha tenuto una gran compagnia, perché Ita ha messo a disposizione tra i vari film anche Michael. Quindi ti dico che film pazzesco, capisco adesso l'incasso straordinario, perché è un film veramente veramente bello, fatto bene, ma soprattutto racconta anche delle cose che io non sapevo anche di Michael Jackson. Però fidati, è veramente bello, mi è piaciuto tanto. E poi dopo, non contenta, mi sono anche messa tutto l'album, perché c'era poi la musica da scegliere, c'era Michael Jackson, quindi mi ha fatto veramente compagnia e io ballavo, mi sono resa conto che ballavo lì sul sedile, ho detto per fortuna la gente a fianco dormiva, perché io proprio ho mosso tutto il tempo spalle, braccia, gambe, tutto, perché è impossibile non ballare con lui, io proprio lo adoro, cioè i suoi pezzi sono troppo belli, cioè come fai a star fermo?
0: No, è impossibile, io guardo molto YouTube, ci sono questi video, a parte io mi ricordo ancora quando è stato lanciato il video di Thriller, che era proprio un appuntamento sulla Rai, facevano vedere, perché poi al tempo gli effetti erano già molto avanti.
1: Esatto, ma infatti anche nel film
0: ha un sound
1: pazzesco.
0: Ripeto, adesso poi è ritornato, hanno rifatto una ristampa dell'album Thriller, dove c'è appunto c'è Billie Jean, tra l'altro molto bello perché apri un doppio album, anche se il disco è uno, e all'interno c'è un Michael Jackson giovane con un cucciolo di tigre.
1: Ma infatti c'è,
0: ma veramente bella, ma la musica, no, quell'album lì non c'è una canzone che è brutta.
1: Ma tu hai visto se non mi sbaglio anche il docufilm, giusto?
0: Sì, ma cioè, ho visto lui... This Is It, che no, è quello, ma... che ancora lui era vivo, quindi oppure morto proprio.
1: No, ma il fatto che avesse tutti quegli animali in casa io non lo sapevo, cioè addirittura il serpente, cioè aveva tutto in casa.
0: Sì, e lui è un grande, secondo me poi dopo qualcuno invidioso, non so, ci sono tutte queste storie che ci andiamo a rovinare i grandi della musica.
1: Avevo comunque una sensibilità molto molto molto bella, cioè almeno dal film traspare questo. Ma poi, se non erro, l'attore è un nipote di Michael Jackson, ma madonna, ma balla da paura anche lui, non so in famiglia cosa hanno, ma
0: tutti i trucchi per, cioè, anche per fare quelle mosse, per stare in obliquo, per
1: lì vabbè, poi sapevo che poi sotto la scarpa c'era qualcosa, però
0: degli effetti particolari,
1: sì, ma
0: poi,
1: bello. Quindi consiglio, appena, non so se c'è la possibilità di rivederlo, ma Mauro, te lo consiglio, veramente veramente bello.
0: Allora, siamo quasi alla fine.
1: Ricordiamo
0: alla
1: sempre
0: fine,
1: dove siamo, siamo sempre a Cattolica, Via del Prete numero 7, quindi se volete anche venire a trovarci per un saluto siamo qui e siamo in diretta. Ricordiamo che invece abbiamo anche la replica il giovedì, giusto?
0: Giusto.
1: Giovedì alle ore 18 c'è la nostra replica. E intanto ascoltiamoci questo bel pezzone che ci metti adesso.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura.

cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta, una nuova puntata con altre molte uscite rispetto a quelle della volta precedente, cioè nel senso che comunque pian piano che escono gli album abbiamo la possibilità di ascoltarli assieme. In questo caso partiamo con gli scozzesi Balls of Canada, che hanno realizzato un album dopo 5 anni, quindi si sono fatti veramente attendere i tre fratelli Erin, che hanno realizzato Inferno, che si chiama proprio Inferno in italiano. E con un album molto bello, bellissimo, devo dire, consiglio a tutti di poterlo trovare, recuperare. Quindi il downtempo, lo slowtronica, sempre con quelle atmosfere inquiete che sono sempre seduttive, e in questo caso i brani che ascoltiamo sono due: uno è Prophecy at 1420 MHz e l'altro è Naraka. Quindi vi lascio andare con queste visioni oniriche, con queste atmosfere surreali, con i Balls of Canada. Buon ascolto!

am the truth.

Yeah.

0: Musincanta, top quality music.
1: E il caso ha voluto, abbastanza divertente questa cosa infatti, quindi il caso ha voluto che gli Holy Fuck, che adesso andremo ad ascoltare, sono canadesi e hanno realizzato la sessione per quanto riguarda la creazione.

Grazie a Matteo, allora, quindi ha anticipato un po' quello che avrei voluto dire io, o comunque sicuramente sarebbe emerso se non subito, ma forse anche a fine puntata. In ogni caso, che questa è l'ultima puntata di questa stagione di Musincanta, poi riprenderemo subito dopo l'AFA, che normalmente arriva nel periodo di giugno, appunto di questo mese, luglio per non dire nulla, e agosto, dove praticamente noi seccheremo al sole di 40 gradi in tutta Italia. Per quanto riguarda ancora l'ascolto sempre nuovo, fresco, c'è una band anche questa qui canadese, quindi evidentemente c'è qualcosa che coincide comunque dal punto di vista astrale col Canada, e sono i Sunglassers. Hanno realizzato un album che si chiama Spiritual Content, che è molto interessante, per cui voglio proprio suggerirvelo nell'ascolto, perché come hanno detto loro è un mosaico rock and roll, ma in realtà si tratta comunque di una ottima ricerca di suoni, anche cura nei testi, e ci sono dei momenti di grinta molto forte, come ascolterete, ma anche delicatezza. Per cui dall'album Spiritual Content ascolteremo Eye to Eye, dove troveremo la grinta, e Starting to Come Back, dove troveremo forse un po' più di delicatezza. I Sunglassers.

Musincanta, top quality music.

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Questa sera con Augusto Benelli andiamo a recuperare una band che non è stata tanto produttiva, ma quanto molto incisiva per determinate scelte. Stiamo parlando degli statunitensi Hello of Flies, che hanno realizzato, adesso è uscito recentemente, una raccolta con tutti i loro principali brani, in quanto era d'intesa tra di loro quello che nel periodo in cui sono stati particolarmente produttivi, cioè dall'86 al 91, non fossero mai realizzati degli album, soltanto la realizzazione di EP, e quindi di conseguenza, oppure 45 giri di singoli, per cui è diventato un gruppo di culto anche per questo tipo di impostazione, che ha voluto assolutamente scardinare qualsiasi tipo di logica. Tra l'altro Tom Haselmeier, che è il fondatore, è anche il creatore anche del progetto, ma anche il fondatore della etichetta storica Amphetamine Reptile Records, e questo per poter un attimo capire insomma l'importanza di questa etichetta. È l'etichetta che per 20 anni ha pubblicato la musica di Boss Hog, gli Helmet, Melvins, i Cows, ma anche gli Unsane, gli Yellow Screed, eccetera. Tornando proprio alla band Had Hollow of Flies, l'album che dicevo che è la raccolta, in realtà era già stato pubblicato nel 91, poi è stato adesso ripubblicato, si chiama Music for Insect Mind, immaginate, quindi ovviamente tra mosche ed insetti. I due brani che noi ascoltiamo questa sera sono Drunk in Detroit e una particolare versione che hanno realizzato di Human Fly dei Cramps, Hollow of Flies.

0: Musincanta, top quality music.
1: E dopo 5 anni di assenza sono ritornati Tigers Joe, il gruppo statunitense pop emo, pop punk, che ha realizzato questo album che si chiama Lost on You. E diciamo che ripropone sempre un po' la formula del punk un po' melodico, anche un po' shoegaze per certi versi, con l'alternanza della voce maschile e femminile. Per quel che riguarda l'ascolto dell'album, ne ascolteremo soltanto uno, Amici miei, di brani, in quanto siamo arrivati alla conclusione e vorrei un attimo poi soffermarmi prima della chiusura a qualche saluto. Quindi Tigers Joe, Lost on You, e il brano è Head is Like a Sinking Stone.

0: Musincanta. Top Quality Music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 222 di Musincanta. Io voglio veramente abbracciare e ringraziare sempre Matteo Maioli e Augusto Benelli, che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di questo programma, sicuramente per quanto riguarda sia la parte artistica dei loro interventi, ma anche un po' anche sulla questione del morale, no? Perché spesso e volentieri uno si pone anche il dubbio se eventualmente andare avanti oppure no, anche perché non è così semplice pensare di essere seguito, comunque di essere anche di stimolo. La radio alla bellezza, al fascino di essere un canale di comunicazione tutta per sé, tutta per conto proprio, molto libera. Soprattutto ringrazio Radio Icaro e Radio Talpa che mi danno questa la possibilità, appunto, e ce la danno in realtà, di poter anche ascoltare musica non sempre in linea con lo streaming normale, insomma. Ma nello stesso tempo ci sono anche dei ringraziamenti che sono anche da fare ad amici che ci aiutano, al di là della trasmissione, anche ad andare avanti con la passione, continuare a vedere i concerti e a comunicare, a suggerirci gruppi oppure artisti da ascoltare. E quindi per me un abbraccio anche a questo gruppo molto ampio di amici, che ovviamente non posso citare tutti quanti così, perché è impossibile, però voi lo sapete. Allora, io vi lascio, perché mi piace pensare che comunque questo è un modo per poter finire ma anche poi riprendere, con un singolo che è appena uscito da pochissimo degli Arab Strap, che si chiama You You You, cioè tu, voi appunto. E magari con questo, poi chissà, poi quando dovremo riprendere la stagione di Musincanta, magari riprendere appunto nel caso con un album, se eventualmente dovesse mai uscire a seguito di questo singolo degli Arab Strap. Un bacione a tutti e ci sentiamo presto, ciao.

0: Francesco, Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono il Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

sono i Breezin a tenerci compagnia. Dal loro album Million Different Plays, uscito adesso nel 2026, andiamo ad ascoltare un brano che invece fu singolo del 2025. It's Always There, un brano eseguito e cantato, sempre che ve lo faccio ascoltare, se smetto di parlare, magari sì, da questo gruppo che si chiamano Breezin, un gruppo inglese.

0: Atmosfere fantastiche, vibe quelle di Robert Baldwin, per gli amici Bob Baldwin, qui con Last Summer in Rio 3000, è un EP che è uscito agli inizi del 2026, però volevo riproporvi appunto questo singolo estratto appunto da questo EP perché c'è questa aria, questa atmosfera ancora sognante dell'estate, quella caldissima estate che è appena trascorsa ma che non vuole nemmeno mollare, ancora fa calduccia. Oltretutto questo brano vede un grandioso gruppo jazz funk brasiliano, gli Azimuth, che spesso porto qui a Chilimi Soft, e nonché c'è il percussionista Edson De Silva.
1: Hey, it's your man Buff Dillard, a.k.a. Mr. Bone Jazz. Hey, sono il vostro Buff Dillard, alias Mr. Bone Jazz. And I wanted to come on here real quick and just say thank you so much for your ever-loving and support over the years. E volevo passare di qui un attimo per dirvi grazie di cuore per tutto l'affetto e il sostegno che mi avete dato in questi anni. Supporting Buff Dillard Music and Bone Jazz Productions means the world to me, and I don't take it lightly. Supportare la Buff Dillard Music e la Bone Jazz Productions significa tantissimo per me e non lo do affatto per scontato. With that being said, I want to thank you also for purchasing and streaming the new project, Buff Dillard. It's available worldwide on all platforms. Detto questo, voglio ringraziarvi anche per aver acquistato e ascoltato in streaming il nuovo progetto Buff Dillard, ex disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Allow me at this time to introduce the first song on the project, titled Real Good to You. Y'all keep the passion. E ora lasciate che vi presenti il primo brano del disco intitolato Real Good to You. Continuate a metterci passione.
2: And you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
3: Smooth night.

0: E lo swing, il jazz, quello classico, eh? Ogni tanto bisogna anche andare a riscoprire e a riascoltare qualcosa che sia veramente jazz. E questa è la musica rilassante, la musica che appunto vi propone Chilling Me Softly. Ve l'ho detto tante volte, Chilling Me Softly viene da Killing Me Softly, Roberta Flack, ma chill in inglese vuol dire appunto rilassami, fammi star tranquillo, fammi star sereno, quindi Chilling Me Softly per stare sereno. E questa musica appunto è la musica più adatta per la nostra playlist di questo programma. Ma chi è che normalmente ci rilassa tantissimo? Quale amico di Chilling Me Softly porta una musica strepitosa? Ebbene sì, il suo terzo brano della prossima compilation è lui, Mark Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Eh sì, ci fa volare addirittura, Mark Murray. Il suo brano Airplane. E signori, allacciate le cinture, si sta per volare nella melodia di Mark Murray.

0: I like chilling me softly.
1: The best contemporary jazz in the world.
2: È il vostro comandante che vi parla. Purtroppo siamo atterrati. Il volo che ci ha fatto fare col suo airplane McMurray è terminato. Ma non è terminata ancora la musica di Chilling Me Softly. Ancora pochi brani prima di andare a concludere, ma andiamoci a godere l'ennesimo singolo uscito dall'album Good To Go di William Screen.

0: singolo estratto, come dicevo, dall'ultimo album che ormai risale al 2025 di William Green. Questa si chiama Peace of Mind. Insieme a lui hanno suonato, lui è un pianista, compositore assolutamente famoso nella smooth jazz, nel contemporary jazz moderna. Hanno suonato, dicevo, al sassofono Kelly O'Neill e anche Donna Hawkins al basso e le signore al basso, la mia passione multipla. Ma queste chili mi soffli.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesoffli.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
4: Hi, I'm Tim Larkin and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
0: E lo sa anche Tim Larkin col suo ultimissimo di settembre, di qualche giorno fa. Singolo di Tim Larkin con questa meravigliosa tromba che ci accompagna verso la fine di questo programma. Sicuramente molto, con questo ritmo così rilassante. Anche questo è un altro dei brani rilassanti di questa serata. Last Night, l'ultima notte. Tim Larkin a Chilling Me Softly.

E la musica si fa ultima perché questo è l'ultimo brano. Un italiano, il grandissimo maestro Alessandro De Angelis, torna con un altro suo brano dal titolo Man in the Water. Ascoltiamolo.

0: E insomma, una vera e propria chicca questa ultima, Man in the Water di Alessandro De Angelis, sul quale io vado a interromperlo, purtroppo. Mi spiace Alessandro, chiedo scusa, ma devo salutare i miei ascoltatori e rimandare l'appuntamento alla prossima settimana, settimana che inizierà da lunedì e che la domenica prima è il mio compleanno. Però non mi fate gli auguri adesso, perché porta male. Fatemene la settimana prossima, quindi alla prossima puntata. Nel frattempo do un abbraccio fortissimo a tutti i miei ascoltatori, un bacio enorme a tutte le mie ascoltatrici e vi saluto. Alla prossima. Ciao da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Questa non è AI, questa è realtà. Questa è radiotalpa.it.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Au revoir.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

0: dai, cinta sì,
1: mi
0: ci
1: dovi,
0: proprio
1: sì,
0: cinta sì, vabbè,
1: dai, dai,
0: cinta sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: dai, dai,
0: cinta sì,
1: mi
0: ci
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: ho visto un re,
1: se lo discuse,
0: ho visto un re.

0: gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poer Purcell,
0: nel senso del maiale.
1: Sì, beh, ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salerma?
0: No, il fatto è